Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande.

Radio Alta. Sono le 6:01. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Alta Play.
1: E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione. Un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

hit che hanno dominato le classifiche. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.

Questa è davvero una bella sorpresa. Martin Garrix e U2 insieme in Fireflies. L'elettronica di Garrix incontra il rock degli U2, con la voce di Bono a dare quel tocco in più. Un incontro di mondi diversi, ma che qui funziona alla grande. Per nuovi suoni su Radio Alta, Martin Garrix e U2, Fireflies.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22116, www.facchicamini.it.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, unica per la città. Spot, spot.
1: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta.

adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.
1: E ciao.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59 minuti.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

grande come un bagliore, da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
7: Gianna Nannini torna con Meraviglioso Errore, nuovo singolo del progetto Gianna Gold. Una storia d'amore intensa e imperfetta, scritta dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, con l'orchestra sinfonica registrata a Londra e il mixaggio di Manny Marrochin, vincitore di 14 Grammy. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Ciao.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Alta Play Yesterday. I am the Hallelujah Man.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ci prendiamo cura sia delle persone che del verde, in un circolo virtuoso di benefici comuni. La cooperativa L'Albero offre servizi relativi alla cura del verde con professionisti specializzati nel settore. All'interno del gruppo di lavoro ci sono persone che hanno seguito percorsi di sostegno e inserimento lavorativo. Scopri di più su alberocoop.it e se il tuo giardino ha bisogno, chiamaci allo 035 640 640. Cooperativa L'Albero è per voi.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, firmata da Raff, Laura Pausini apre una pagina profondamente emotiva del suo nuovo percorso artistico. La produzione di Paolo Carta costruisce un ambiente sonoro elegante, dove archi e dettagli elettronici accompagnano una voce che racconta distanza, fragilità e desiderio di ritrovarsi. Ogni frase sembra arrivare da un luogo intimo, come se la canzone fosse una lettera scritta nel silenzio, con la maturità di chi ha attraversato molte vite e molte verità. Per nuovi suoni su Radio Alta, Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con l'aeroporto. L'aumento dell'attività degli ultimi anni non ha inciso sulla qualità dell'aria. È quanto emerge proprio dalla centralina installata nel quartiere Colognola di Bergamo. I dati resi noti oggi.
2: L'inquinamento da ozono nel quartiere di Colognola interessato dal passaggio del traffico aereo non è variato negli ultimi anni. Lo rileva la centralina realizzata con i fondi dello scalo, ma gestita dall'ARPA.
3: La riduzione costante, graduale, dell'impatto del PM10, del particolato, del PM2,5, c'è sicuramente un tema che riguarda l'ozono ed è soprattutto legato a una condizione non tanto della città o della provincia di Bergamo, quanto invece che ci troviamo nell'ambito di quella che è la pianura padana, però con una differenza che oggi mi ha particolarmente colpito. In questo caso il 56% dell'impatto dell'ozono è dovuto al traffico mobilistico e solo per il 22% invece per il riscaldamento, cosa che invece si ribalta quasi rispetto al dato provinciale, e soprattutto il contributo tra virgolette dell'aeroporto arriva quasi al 10%.
4: Poi abbiamo realizzato questa centralina dal costo di circa 240.000 euro. Abbiamo fatto le prime rilevazioni in questi primi mesi di attività. Sono dati, quelli che sono stati prodotti, che sono in linea con quelli precedenti. Però noi consegniamo la gestione della centralina e tutti questi dati alla autorità che farà tutte le verifiche, cioè ad ARPA, perché si possa poi tirare una sintesi certificata ulteriormente di questi dati.
2: L'ente regionale si fa così garante della correttezza e della diffusione dei dati rilevati in modo da rassicurare soprattutto gli abitanti del quartiere di Colognola.
5: Una centralina che di fatto viene gestita integralmente dai tecnici di ARPA, sia per la parte di manutenzione ma soprattutto anche dalla parte di taratura e di verifica di accuratezza del dato, in modo tale da assicurare che il dato che ne viene fuori è il dato corretto.
1: La cronaca è di 5 persone sfollate, tutti italiani, e di 3 appartamenti inagibili. È il bilancio di un incendio che è divampato la scorsa notte nel centro di Caravaggio. Attorno a mezzanotte i residenti di una delle abitazioni al primo piano che si affacciano su un cortile in via Folcero hanno cominciato a sentire odore di bruciato e poi hanno visto le fiamme. Più di una, per i vigili del fuoco, le ipotesi all'origine del rogo: dalla sigaretta lasciata accesa a un cortocircuito dovuto forse ad un ventilatore o comunque ad un impianto di condizionamento forse non funzionante. Un appartamento è completamente inagibile, era quello abitato da padre e madre e un figlio maggiorenne che ora hanno perso tutto. Il tetto della casa infatti è collassato sull'appartamento, non si è salvato nulla e ora sono ospitati in un altro alloggio dello stesso proprietario che aveva affittato loro la casa. In realtà il proprietario ha affittato l'appartamento a tutte e 5 le persone, quindi 3 appartamenti erano tutti della stessa persona. Gli altri 2 parzialmente interessati dalle fiamme sono invece abitati ciascuno da una persona e le abitazioni sono state pesantemente danneggiate, perché le fiamme non hanno fatto danni, ma nello spegnere l'incendio tutta la quantità di acqua ha praticamente distrutto tutto quello che c'era all'interno. Per loro, quindi gli abitanti delle 2 case, si sono attivate le macchine dei servizi sociali del comune alla ricerca di una soluzione. Questa notte intanto dormiranno in albergo. I vigili del fuoco sono arrivati appena allertati, ma in ritardo, perché comunque sono stati chiamati parecchio tempo dopo le prime fiamme. Questo ha fatto sì che quando sono arrivati il fuoco fosse già particolarmente intenso, tanto che sono arrivate da Treviglio, da Romano e da Bergamo i vigili del fuoco e hanno impiegato diverse ore, dall'1 fino alle 4:30 del mattino, per domare le fiamme. Il carovita nella bergamasca pesa sempre di più sulle famiglie e oltre ai dati ufficiali relativi all'inflazione che vanno a peggiorare.
6: A luglio l'Istat, per quanto riguarda la bergamasca, ha indicato un'inflazione annua del 2,8%. con un aumento appena dello 0,3 per gli alimentari. Il carrello della spesa, però, negli ultimi 12 mesi risulta essere più caro di circa il 6%. Un confronto su una ventina di prodotti di largo consumo mostra un incremento dello scontrino da 153,31 a 162,84 euro. I rincari più marcati, attorno al 15%, riguardano carne e pesce, per esempio perorata e tagliata di vitello. Anche la frutta pesa di più nel portafoglio. L'uva ha fatto registrare un più 7%, cresciuti i prezzi dei formaggi, con il gorgonzola dolce a più 4% e quelli dell'acqua minerale, più 2%. In controtendenza la mozzarella di bufala DOP, il cui prezzo è sceso del 2,7%. Sul bilancio familiare pesa pure l'energia. L'agenzia di riferimento, ARERA, ha aumentato del 6,9% il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Per non parlare dei carburanti, con la benzina che rimane mediamente a 2,036 euro al litro e il gasolio a 2,146. La situazione, secondo il presidente di Federconsumatori Bergamo Cristian Perria, favorisce il diffondersi della sfiducia, spingendo anche chi può permettersi, per esempio il ristorante, a ridurre i consumi. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, parla di una nuova stangata autunnale per le famiglie. A incidere saranno anche gli effetti della situazione bellica in Medio Oriente. Il disagio emerge anche dagli sportelli delle associazioni dei consumatori, dove aumentano le richieste di aiuto per i finanziamenti e per le spese difficili da sostenere. Perria chiede interventi concreti e propone detrazioni per il materiale scolastico legate all'ISEE. La misura dovrebbe tutelare anche il ceto medio, spesso escluso dagli attuali sistemi di agevolazione. Secondo Mina Busi, i rincari stanno costringendo le famiglie a continui tagli e rinunce nelle spese quotidiane. Alimentari, bollette, riscaldamento, scuola e salute sono le principali voci sotto pressione. E proprio sulle cure arriva l'allarme più grave. Sempre più persone, denuncia Adiconsum, rinunciano a visite ed esami medici per motivi economici.
1: Andiamo a Treviglio, l'aggressione dopo una sfida a colpi di lama e scatta l'arresto. I carabinieri della compagnia di Treviglio lo hanno arrestato per tentato omicidio e denunciato per porto di armi e strumenti da taglio. È il 22enne italiano di origine albanese che giovedì sera era stato identificato dopo la violenta rissa alla stazione. Aveva colpito alla schiena e all'avambraccio con un coltello un 35enne di origini marocchine. All'origine della contesa c'è una donna, ragione per cui si sarebbero ripetutamente sfidati a suon di lama. Le indagini infatti hanno rivelato che nelle ore precedenti l'aggressione, la vittima nel sottopassaggio della stazione ferroviaria davanti a tantissime persone aveva minacciato con un grosso coltello il 22enne che di lì a poco sarebbe diventato il suo aggressore. Dopo questo episodio infatti i due si erano nuovamente affrontati, questa volta in un parcheggio, quello vicino alla stazione, dove la vittima aveva avuto la peggio rimanendo ferita gravemente. I filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali hanno consentito di chiudere il quadro probatorio e quindi fare scattare l'arresto per tentato omicidio con l'impiego di un coltello a serramanico a carico dell'uomo, che tra l'altro è già gravato da precedenti in materia di porto di armi e lesioni. La vittima, trasportata all'ospedale di Treviglio in pericolo di vita ed in prognosi riservata, attualmente è ancora ricoverato in condizioni stabili. Il 22enne invece è in carcere a Bergamo.
7: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
10: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
11: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
12: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
11: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
12: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
7: Radio Alta, la musica grande.
13: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

È bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città, ma poi sui cubi un po' impacciati, fottuti d'allegria,

Kamrad torna con Love Sober, un singolo che mescola pop elettronico e scrittura diretta, raccontando la lucidità che arriva quando si sceglie di restare presenti. La produzione, firmata da Jonas Marquardt, punta su beat puliti e un arrangiamento essenziale che mette in risalto la voce e l'emotività del brano. Un nuovo capitolo che conferma la crescita dell'artista tedesco. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kamrad, Love Sober.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Piera Achille. Dolfini, la guerra in Ucraina dopo 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov dove ci sono vittime. Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice ha invitato a meditare sulla vita della Madonna, anche se la scrittura non offre dettagli, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Ascoltiamolo.
4: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
3: Le elezioni in Sassonia-Anhalt non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 44% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese, ma contro di lui si lanciano i leader dell'AfD e molti vedono nelle sue politiche il motivo di un tale risultato. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha ucciso l'ex compagno e poi si è gettato dal cavalcavia. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,69%. Walter Lavito la voleva proteggere Siegfried Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere riferendo delle dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati sulla

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: In Still, Karol G e Bruno Mars intrecciano due mondi: la sensibilità latina di lei e l'eleganza soul di lui. Il brano nasce come una confessione a cuore aperto, dove la produzione di Derek Whitmore costruisce un ambiente intimo, fatto di dettagli, silenzi e piccoli gesti che raccontano più delle parole. Mars firma gli arrangiamenti vocali, portando la canzone in una dimensione calda e cinematografica, mentre Karol G aggiunge quella luce emotiva che la contraddistingue. Un incontro artistico che parla di presenza, di cura, di ciò che resta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Karol G e Bruno Mars, Still.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo con l'aeroporto. L'aumento dell'attività degli ultimi anni non ha inciso sulla qualità dell'aria. È quanto emerge proprio dalla centralina installata nel quartiere Colognola di Bergamo. I dati resi noti oggi.
2: L'inquinamento da ozono nel quartiere di Colognola interessato dal passaggio del traffico aereo non è variato negli ultimi anni. Lo rileva la centralina realizzata con i fondi dello scalo, ma gestita dall'ARPA.
3: La riduzione costante, graduale, dell'impatto del PM10, del particolato, del PM2,5, c'è sicuramente un tema che riguarda l'ozono ed è soprattutto legato a una condizione non tanto della città o della provincia di Bergamo, quanto invece che ci troviamo nell'ambito di quella che è la pianura padana, però con una differenza che oggi mi ha particolarmente colpito. In questo caso il 56% dell'impatto dell'ozono è dovuto al traffico mobilistico e solo per il 22% invece per il riscaldamento, cosa che invece si ribalta quasi rispetto al dato provinciale, e soprattutto il contributo tra virgolette dell'aeroporto arriva quasi al 10%.
4: Poi abbiamo realizzato questa centralina dal costo di circa 240.000 euro. Abbiamo fatto le prime rilevazioni in questi primi mesi di attività. Sono dati, quelli che sono stati prodotti, che sono in linea con quelli precedenti. Però noi consegniamo la gestione della centralina e tutti questi dati alla autorità che farà tutte le verifiche, cioè ad ARPA, perché si possa poi tirare una sintesi certificata ulteriormente di questi dati.
2: L'ente regionale si fa così garante della correttezza e della diffusione dei dati rilevati in modo da rassicurare soprattutto gli abitanti del quartiere di Colognola.
5: Una centralina che di fatto viene gestita integralmente dai tecnici di ARPA, sia per la parte di manutenzione ma soprattutto anche dalla parte di taratura e di verifica di accuratezza del dato, in modo tale da assicurare che il dato che ne viene fuori è il dato corretto.
1: La cronaca è di 5 persone sfollate, tutti italiani, e di 3 appartamenti inagibili. È il bilancio di un incendio che è divampato la scorsa notte nel centro di Caravaggio. Attorno a mezzanotte i residenti di una delle abitazioni al primo piano, che si affacciano su un cortile in via Folcero, hanno cominciato a sentire odore di bruciato e poi hanno visto le fiamme. Più di una per i vigili del fuoco. Le ipotesi all'origine del rogo: dalla sigaretta lasciata accesa a un cortocircuito dovuto forse ad un ventilatore o comunque ad un impianto di condizionamento forse non funzionante. Un appartamento è completamente inagibile, era quello abitato da padre e madre e un figlio maggiorenne che ora hanno perso tutto. Il tetto della casa infatti è collassato sull'appartamento, non si è salvato nulla e ora sono ospitati in un altro alloggio dello stesso proprietario che aveva affittato loro la casa. In realtà il proprietario ha affittato l'appartamento a tutti e 5 le persone, quindi 3 appartamenti erano tutti della stessa persona. Gli altri 2 parzialmente interessati dalle fiamme sono invece abitati ciascuno da una persona e le abitazioni sono state pesantemente danneggiate, perché le fiamme non hanno fatto danni, ma nello spegnere l'incendio tutta la quantità di acqua ha praticamente distrutto tutto quello che c'era all'interno. Per loro, quindi gli abitanti delle 2 case, si sono attivate le macchine dei servizi sociali del comune alla ricerca di una soluzione. Questa notte intanto dormiranno in albergo. I vigili del fuoco sono arrivati appena allertati, ma in ritardo, perché comunque sono stati chiamati parecchio tempo dopo le prime fiamme. Questo ha fatto sì che quando sono arrivati il fuoco fosse già particolarmente intenso, tanto che sono arrivati da Treviglio, da Romano e da Bergamo i vigili del fuoco e hanno impiegato diverse ore, dall'1 fino alle 4:30 del mattino, per domare le fiamme. Il caro vita nella bergamasca pesa sempre di più sulle famiglie e oltre ai dati ufficiali relativi all'inflazione che vanno a peggiorare.
6: A luglio l'Istat, per quanto riguarda la bergamasca, ha indicato un'inflazione annua del 2,8%, con un aumento appena dello 0,3% per gli alimentari. Il carrello della spesa, però, negli ultimi 12 mesi risulta essere più caro di circa il 6%. Un confronto su una ventina di prodotti di largo consumo mostra un incremento dello scontrino da 153,31 a 162,84 euro. I rincari più marcati, attorno al 15%, riguardano carne e pesce, per esempio perorata e tagliata di vitello. Anche la frutta pesa di più nel portafoglio. L'uva ha fatto registrare un più 7%, cresciuti i prezzi dei formaggi, con il gorgonzola dolce a più 4% e quelli dell'acqua minerale, più 2%. In controtendenza la mozzarella di bufala DOP, il cui prezzo è sceso del 2,7%. Sul bilancio familiare pesa pure l'energia. L'agenzia di riferimento, ARERA, ha aumentato del 6,9% il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Per non parlare dei carburanti, con la benzina che rimane mediamente a 2,036 euro al litro e il gasolio a 2,146. La situazione, secondo il presidente di Federconsumatori Bergamo Cristian Perria, favorisce il diffondersi della sfiducia, spingendo anche chi può permettersi, per esempio il ristorante, a ridurre i consumi. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, parla di una nuova stangata autunnale per le famiglie. A incidere saranno anche gli effetti della situazione bellica in Medio Oriente. Il disagio emerge anche dagli sportelli delle associazioni dei consumatori, dove aumentano le richieste di aiuto per i finanziamenti e per le spese difficili da sostenere. Perria chiede interventi concreti e propone detrazioni per il materiale scolastico legate all'ISEE. La misura dovrebbe tutelare anche il ceto medio, spesso escluso dagli attuali sistemi di agevolazione. Secondo Mina Busi, i rincari stanno costringendo le famiglie a continui tagli e rinunce nelle spese quotidiane. Alimentari, bollette, riscaldamento, scuola e salute sono le principali voci sotto pressione. E proprio sulle cure arriva l'allarme più grave. Sempre più persone, denuncia Adiconsum, rinunciano a visite ed esami medici per motivi economici.
1: Andiamo a Treviglio, l'aggressione dopo una sfida a colpi di lama e scatta l'arresto.
7: I carabinieri della compagnia di Treviglio lo hanno arrestato per tentato omicidio e denunciato per porto di armi e strumenti da taglio. È il 22enne italiano di origine albanese che giovedì sera era stato identificato dopo la violenta rissa alla stazione. Aveva colpito alla schiena e all'avambraccio con un coltello un 35enne di origini marocchine. All'origine della contesa c'è una donna, ragione per cui si sarebbero ripetutamente sfidati a suon di lama. Le indagini infatti hanno rivelato che nelle ore precedenti l'aggressione, la vittima nel sottopassaggio della stazione ferroviaria davanti a tantissime persone aveva minacciato con un grosso coltello il 22enne che di lì a poco sarebbe diventato il suo aggressore. Dopo questo episodio infatti i due si erano nuovamente affrontati, questa volta in un parcheggio, quello vicino alla stazione, dove la vittima aveva avuto la peggio rimanendo ferita gravemente. I filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali hanno consentito di chiudere il quadro probatorio e quindi fare scattare l'arresto per tentato omicidio con l'impiego di un coltello a serramanico a carico dell'uomo, che tra l'altro è già gravato da precedenti in materia di porto di armi e lesioni. La vittima, trasportata all'ospedale di Treviglio in pericolo di vita ed in prognosi riservata, attualmente è ancora ricoverato in condizioni stabili. Il 22enne invece è in carcere a Bergamo.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
10: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
11: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
10: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
11: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
12: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
13: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

la musica grande. Alta Play. Esplode l'energia di Sienna Spyro con Great Expectation, un singolo vibrante costruito su beat elettronici e una produzione tagliente firmata Liam Carter, con il mix di Elena Marlowe che spinge il suono dritto in avanti. Un'anticipazione potente del nuovo album pensata per chi ama le atmosfere indie pop più audaci. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB, oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti, 7 feriti, anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Trump riceve gli inviati da un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, passi avanti anche nella programmazione di colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto.
4: Le elezioni. Trauli roventi, Caroli.
3: Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra della AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata della AfD e sulla leadership di Merz. Al via ieri il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti.
4: Traule roventi, caro libri, e la carenza di insegnanti, è partito il nuovo anno scolastico in Italia, con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
3: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha gettato la donna, gettandosi poi a sua volta dal cavalcavia. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,73% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande, Radio Alta.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Con Man of the House, Sky Newman racconta una storia che parte da lontano. Il peso delle responsabilità, le scelte che formano un carattere, la forza silenziosa che tiene insieme una famiglia. La produzione di Caleb Rivers scolpisce ogni parola, mentre la scrittura di Jade Holloway porta il brano in una dimensione intima e potente. Un singolo che anticipa un album pieno di verità e di vita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Sky Newman, Man of the

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Apriamo con l'aeroporto. L'aumento dell'attività degli ultimi anni non ha inciso sulla qualità dell'aria. È quanto emerge proprio dalla centralina installata nel quartiere Colognola di Bergamo, i dati resi noti oggi.
3: L'inquinamento da ozono nel quartiere di Colognola interessato dal passaggio del traffico aereo non è variato negli ultimi anni. Lo rileva la centralina realizzata con i fondi dello scalo, ma gestita dall'ARPA.
4: La riduzione costante, graduale, dell'impatto del PM10, del particolato, del PM2,5, c'è sicuramente un tema che riguarda l'ozono ed è soprattutto legato a una condizione non tanto della città o della provincia di Bergamo, quanto invece che ci troviamo nell'ambito di quella che è la pianura padana, però con una differenza che oggi mi ha particolarmente colpito. In questo caso il 56% dell'impatto dell'ozono è dovuto al traffico mobilistico e solo per il 22% invece per il riscaldamento, cosa che invece si ribalta quasi rispetto al dato provinciale, e soprattutto il contributo tra virgolette dell'aeroporto arriva quasi al 10%.
5: Poi abbiamo realizzato questa centralina dal costo di circa 240.000 euro. Abbiamo fatto le prime rilevazioni in questi primi mesi di attività. Sono dati, quelli che sono stati prodotti, che sono in linea con quelli precedenti. Però noi consegniamo la gestione della centralina e tutti questi dati alla autorità che farà tutte le verifiche, cioè ad ARPA, perché si possa poi tirare una sintesi certificata ulteriormente di questi dati.
3: L'ente regionale si fa così garante della correttezza e della diffusione dei dati rilevati, in modo da rassicurare soprattutto gli abitanti del quartiere di Colognola.
6: Una centralina che di fatto viene gestita integralmente dai tecnici di ARPA, sia per la parte di manutenzione, ma soprattutto anche dalla parte di taratura e di verifica di accuratezza del dato, in modo tale da assicurare che il dato che ne viene fuori è il dato corretto.
2: La cronaca è di 5 persone sfollate, tutti italiani, e di 3 appartamenti inagibili. È il bilancio di un incendio che è divampato la scorsa notte nel centro di Caravaggio. Attorno a mezzanotte i residenti di una delle abitazioni al primo piano, che si affacciano su un cortile in via Folcero, hanno cominciato a sentire odore di bruciato e poi hanno visto le fiamme. Più di una, per i vigili del fuoco, le ipotesi all'origine del rogo: dalla sigaretta lasciata accesa a un cortocircuito dovuto forse ad un ventilatore o comunque ad un impianto di condizionamento forse non funzionante. Un appartamento è completamente inagibile, era quello abitato da padre e madre e un figlio maggiorenne, che ora hanno perso tutto. Il tetto della casa infatti è collassato sull'appartamento, non si è salvato nulla e ora sono ospitati in un altro alloggio dello stesso proprietario che aveva affittato loro la casa. In realtà il proprietario ha affittato l'appartamento a tutte e 5 le persone, quindi 3 appartamenti erano tutti della stessa persona. Gli altri 2 parzialmente interessati dalle fiamme sono invece abitati ciascuno da una persona e le abitazioni sono state pesantemente danneggiate, perché le fiamme non hanno fatto danni, ma nello spegnere l'incendio tutta la quantità di acqua ha praticamente distrutto tutto quello che c'era all'interno. Per loro, quindi gli abitanti delle 2 case, si sono attivate le macchine dei servizi sociali del comune alla ricerca di una soluzione. Questa notte intanto dormiranno in albergo. I vigili del fuoco sono arrivati appena allertati, ma in ritardo, perché comunque sono stati chiamati parecchio tempo dopo le prime fiamme. Questo ha fatto sì che quando sono arrivati il fuoco fosse già particolarmente intenso, tanto che sono arrivati da Treviglio, da Romano e da Bergamo i vigili del fuoco e hanno impiegato diverse ore, dall'1 fino alle 4:30 del mattino, per domare le fiamme. Il caro vita nella bergamasca pesa sempre di più sulle famiglie e oltre ai dati ufficiali relativi all'inflazione che vanno a peggiorare.
7: A luglio l'Istat, per quanto riguarda la bergamasca, ha indicato un'inflazione annua del 2,8%. con un aumento appena dello 0,3 per gli alimentari. Il carrello della spesa, però, negli ultimi 12 mesi risulta essere più caro di circa il 6%. Un confronto su una ventina di prodotti di largo consumo mostra un incremento dello scontrino da 153,31 a 162,84 euro. I rincari più marcati, attorno al 15%, riguardano carne e pesce, per esempio perorata e tagliata di vitello. Anche la frutta pesa di più nel portafoglio. L'uva ha fatto registrare un più 7%, cresciuti i prezzi dei formaggi, con il gorgonzola dolce a più 4% e quelli dell'acqua minerale, più 2%. In controtendenza la mozzarella di bufala DOP, il cui prezzo è sceso del 2,7%. Sul bilancio familiare pesa pure l'energia. L'agenzia di riferimento, ARERA, ha aumentato del 6,9% il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Per non parlare dei carburanti, con la benzina che rimane mediamente a 2,036 euro al litro e il gasolio a 2,146. La situazione, secondo il presidente di Federconsumatori Bergamo Cristian Perria, favorisce il diffondersi della sfiducia, spingendo anche chi può permettersi, per esempio il ristorante, a ridurre i consumi. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, parla di una nuova stangata autunnale per le famiglie. A incidere saranno anche gli effetti della situazione bellica in Medio Oriente. Il disagio emerge anche dagli sportelli delle associazioni dei consumatori, dove aumentano le richieste di aiuto per i finanziamenti e per le spese difficili da sostenere. Perria chiede interventi concreti e propone detrazioni per il materiale scolastico legate all'ISEE. La misura dovrebbe tutelare anche il ceto medio, spesso escluso dagli attuali sistemi di agevolazione. Secondo Mina Busi, i rincari stanno costringendo le famiglie a continui tagli e rinunce nelle spese quotidiane. Alimentari, bollette, riscaldamento, scuola e salute sono le principali voci sotto pressione. E proprio sulle cure arriva l'allarme più grave. Sempre più persone, denuncia Adiconsum, rinunciano a visite ed esami medici per motivi economici.
2: Andiamo a Treviglio, l'aggressione dopo una sfida a colpi di lama e scatta l'arresto.
8: I carabinieri della compagnia di Treviglio lo hanno arrestato per tentato omicidio e denunciato per porto di armi e strumenti da taglio. È il 22enne italiano di origine albanese che giovedì sera era stato identificato dopo la violenta rissa alla stazione. Aveva colpito alla schiena e all'avambraccio con un coltello un 35enne di origini marocchine. All'origine della contesa c'è una donna, ragione per cui si sarebbero ripetutamente sfidati a suon di lama. Le indagini infatti hanno rivelato che nelle ore precedenti l'aggressione, la vittima nel sottopassaggio della stazione ferroviaria davanti a tantissime persone aveva minacciato con un grosso coltello il 22enne che di lì a poco sarebbe diventato il suo aggressore. Dopo questo episodio infatti i due si erano nuovamente affrontati, questa volta in un parcheggio quello vicino alla stazione dove la vittima aveva avuto la peggio rimanendo ferita gravemente. I filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali hanno consentito di chiudere il quadro probatorio e quindi fare scattare l'arresto per tentato omicidio con l'impiego di un coltello a serramanico a carico dell'uomo, che tra l'altro è già gravato da precedenti in materia di porto di armi e lesioni. La vittima, trasportata all'ospedale di Treviglio in pericolo di vita ed in prognosi riservata, attualmente è ancora ricoverato in condizioni stabili. Il 22enne invece è in carcere a Bergamo.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
9: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
10: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
11: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. La musica gratuita.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

Radio Alta. Alta Play. Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici e la periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, dove ci sono vittime. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria, anche se la scrittura non offre dettagli, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land medio orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sulla leadership di Merz. Folla ieri a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, in Bosnia Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic.
5: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
4: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,79%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
6: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: quando la musica scrive la storia.
1: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

Alta Play Yesterday. Il 2000 suona adesso.

0: Radio Alta. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: decessi dell'anno in corso. La svolta normativa del 2003 e la prevenzione spingono giù i numeri dei sinistri mortali nella Bergamasca. Fiamme nella notte a Zogno, distrutto storico negozio di bici, un rogo devastante divampato attorno alle 2, l'incendio ha mandato in fumo tutto quanto al Salvi Bike Store di via Mazzini nel grosso centro della bassa Valle Brembana. Ingenti danni e un appartamento inagibile. Tesoretto del Mattone, pochi giovani col mutuo, i rimborsi del 7.30 restituiscono oltre 2,6 milioni ai bergamaschi con il mutuo. Il report del CAF CISR premia 11.000 famiglie, ma sul mercato immobiliare pesa il blocco per gli under 30, meno dell'1% dei richiedenti. Formazione e riforme, la svolta del 4+2 non decolla, nonostante la contrazione demografica il territorio si conferma comunque uno snodo chiave per la formazione professionale. La sperimentazione abbraccia però un bacino di circa 1.000 iscritti. Bergamo TG, buongiorno, ben trovato a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura una notizia di cronaca, una tragica fatalità è costata la vita ad una donna di 43 anni deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi a Camerata Cornello, uscita all'alba per raccogliere i funghi. La vittima è scivolata sul fondo reso insidioso dall'umidità, cadendo in un dirupo per una quindicina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8.50, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Bergamo insieme ad un'automedica e un'ambulanza alzata in volo dal capoluogo, l'ambulanza alzata in volo dal capoluogo orobico. Il velivolo è atterrato poco oltre l'abitato del paese lungo via Bruga, ma il personale sanitario ha potuto soltanto purtroppo constatare il decesso della 43enne, reso vano ogni tentativo di rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. E un devastante incendio ha distrutto nella notte un negozio di biciclette a Zogno. Le fiamme stanno ai primi rilievi dei vigili del fuoco, sono divampate attorno alle 2, pare, ma è da appurare con certezza, possono essere scaturite dalla batteria di un e-bike. Il rogo ha mandato in fumo tutto quanto al Salvi Bike Store di via Mazzini nel grosso centro della bassa Valle Brembana, una realtà molto conosciuta non soltanto dagli appassionati della bicicletta, con alle spalle 85 anni di attività. Ingenti i danni, soltanto il valore delle biciclette, di cui sono rimasti soltanto i telai contorti dalle alte temperature, ammonterebbe a più di 500.000 euro. A questi vanno aggiunti quelli del negozio. Problemi anche all'appartamento al piano superiore, che al momento risulta essere inagibile. Sul posto per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco di Zogno, intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. E ci occupiamo anche degli incidenti sul territorio bergamasco. C'è una buona relativa notizia, che sono calati dal 2000 ad oggi quelli mortali. Tra le arterie viarie orobiche e i sinistri avvenuti fuori dai confini provinciali che hanno visto coinvolti residenti locali, il bilancio totale ammonta a 2.302 vittime dal 2000 a oggi. L'analisi dei dati, come evidenziato dall'Eco di Bergamo, mostra tuttavia un netto costante ridimensionamento della mortalità. Dai 168 decessi registrati a inizio secolo si è passati ai 71 dello scorso anno, segnando un crollo del 57,7%. La curva discendente ha risentito positivamente delle novità normative per la sicurezza stradale, a partire dall'introduzione della patente a punti nel 2003, anno in cui i decessi sono scesi per la prima volta sotto quota 120. Il calo è proseguito fino ai minimi storici del periodo pandemico, legato alle restrizioni alla mobilità. Attualmente l'anno in corso registra 34 vittime, mostrando un andamento più contenuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando a settembre i morti erano già 53. La realtà bergamasca ricalca il panorama nazionale, dove si è passati da oltre 7.000 decessi nel 2000 a meno di 2.900 nell'ultimo anno, pari ad un calo di circa il 59%. Per spingere ulteriormente verso il basso questi dati, il territorio punta sulla prevenzione con corsi di formazione mirati nelle autoscuole dedicati ai futuri automobilisti. E il caro vita pesa naturalmente sulle famiglie, oltre ai dati ufficiali relativi all'inflazione.
1: A luglio l'Istat, per quanto riguarda la Bergamasca, ha indicato un'inflazione annua del 2,8%, con un aumento appena dello 0,3% per gli alimentari. Il carrello della spesa, però, negli ultimi 12 mesi risulta essere più caro di circa il 6%. Un confronto su una ventina di prodotti di largo consumo mostra un incremento dello scontrino da 153,31 a 162,84 euro. I rincari più marcati, attorno al 15%, riguardano carne e pesce, per esempio perorata e tagliata di vitello. Anche la frutta pesa di più nel portafoglio. L'uva ha fatto registrare un più 7%, cresciuti i prezzi dei formaggi, con il gorgonzola dolce a più 4% e quelli dell'acqua minerale, più 2%. In controtendenza la mozzarella di bufala DOP, il cui prezzo è sceso del 2,7%. Sul bilancio familiare pesa pure l'energia. L'agenzia di riferimento, ARERA, ha aumentato del 6,9% il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Per non parlare dei carburanti, con la benzina che rimane mediamente a 2,036 euro al litro e il gasolio a 2,146. La situazione, secondo il presidente di Federconsumatori Bergamo Cristian Perria, favorisce il diffondersi della sfiducia, spingendo anche chi può permettersi, per esempio il ristorante, a ridurre i consumi. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, parla di una nuova stangata autunnale per le famiglie. A incidere saranno anche gli effetti della situazione bellica in Medio Oriente. Il disagio emerge anche dagli sportelli delle associazioni dei consumatori, dove aumentano le richieste di aiuto per i finanziamenti e per le spese difficili da sostenere. Perria chiede interventi concreti e propone detrazioni per il materiale scolastico legate all'ISEE. La misura dovrebbe tutelare anche il ceto medio, spesso escluso dagli attuali sistemi di agevolazione. Secondo Mina Busi, i rincari stanno costringendo le famiglie a continui tagli e rinunce nelle spese quotidiane. Alimentari, bollette, riscaldamento, scuola e salute sono le principali voci sotto pressione. E proprio sulle cure arriva l'allarme più grave. Sempre più persone, denuncia Adiconsum, rinunciano a visite ed esami medici per motivi economici.
0: E si continua comunque ad investire sul mattone, ma non i giovani.
2: La casa si conferma la certezza economica prioritaria per le famiglie bergamasche e le detrazioni fiscali restituiscono risorse importanti al territorio. Secondo i dati del CAF CISL sulle dichiarazioni dei redditi, ben il 67% di chi si rivolge al centro di assistenza fiscale è proprietario dell'abitazione in cui vive. Un'inclinazione al mattone che genera rimborsi consistenti. Sono oltre 11.000 cittadini che hanno inserito nel modello 730 gli interessi del mutuo prima casa, per una spesa complessiva di quasi 14 milioni di euro. Il beneficio finale si traduce in oltre 2,6 milioni di euro restituiti ai contribuenti, principalmente sotto forma di rimborsi in busta paga o sulle pensioni, con un risparmio medio sulle tasse di circa 230 euro a testa. La platea dei mutuatari è rappresentata in maggioranza da uomini, il 55%, e si concentra soprattutto nella fascia centrale della vita. Quasi due terzi dei richiedenti hanno infatti tra i 40 e i 60 anni, l'età della massima stabilità economica. Gli ultra sessantenni costituiscono quasi un quinto del totale, seguiti dalla fascia 30-40 anni. Restano invece del tutto marginali gli under 30, che rappresentano meno dell'1% della platea. Per i pochi giovani con un finanziamento attivo, tuttavia, il peso degli interessi risulta particolarmente alto a causa dell'apertura recente dei contratti. L'importo delle rate varia infine con l'anzianità del debito. Per gli under 60 la spesa media annua per gli interessi si aggira sui 1.250 euro, mentre per gli over 60 la cifra scende a circa 950 euro, rispecchiando finanziamenti vicino all'estinzione. C'è chi ha un peso però più elevato sulle spalle. Un over 60 su 10 raggiunge la spesa di 2.000 euro l'anno per gli interessi sui mutui.
0: Ci colleghiamo con Candida Sonzoni, segretaria della CISL di Bergamo. Buongiorno, ben ritrovata Candida.
3: Buongiorno, buon ritrovati a tutti, buon ritrovata Paola.
0: Senti, allora abbiamo un po' fatto il focus su quanto, per quanto riguarda questo tesoretto del mattone. Sappiamo bene, insomma, esatto, che soprattutto i bergamaschi, almeno nel passato, erano molto legati alla casa. Insomma, la gran parte delle famiglie investivano molto sulla casa. Oggi forse questo dato, anche riportato magari ad altre necessità, ad altre priorità, rischia di smussarsi un po', e quindi abbiamo visto che per esempio i giovanissimi, quelli appunto che iniziano magari la propria vita o da singolo o in famiglia, stentano ad accendere un mutuo.
3: Sicuramente l'occasione ci dà anche la possibilità di fare un po' una riflessione rispetto al tema della casa. Dai nostri dati, negli anni in linea di massima è stabile il numero di contribuenti che fanno il 730 da noi, che sono proprietari della prima casa. Ci aggiriamo sul 66-67%, con una particolarità che chi è iscritto alla CISL probabilmente ha un lavoro probabilmente più stabile, quindi la percentuale si aggira sul 70%. Chiaramente qui noi comprendiamo anche i pensionati in questa percentuale. È però interessante fare l'analisi del dato e guardare cosa accade complessivamente in Italia, ma anche in Lombardia e nella nostra provincia. Il dato che emerge dalle nostre dichiarazioni, che sono più o meno l'1% gli under 30 che inseriscono mutui per la prima casa, è simile, molto simile a quello evidenziato sul sito facile.it, che tiene monitorati i mutui mensilmente e che parla di un'età media dei richiedenti e in particolare per gli under 30 di una percentuale di preventivi richiesti dell'1,26%. Quindi stiamo dentro i nostri dati, con una particolarità che credo meriterà un ulteriore approfondimento, che grazie al fondo CONSAP nazionale che sostiene gli under 36 nell'acquisto della prima casa, in realtà progressivamente questa percentuale, e in modo particolare dai dati di inizio 2000 e dei primi mesi del 26, sembra aumentare. E quindi diciamo che il sostegno, come avevamo visto noi storicamente dagli anni 2000, 2007, 2008, quando Regione Lombardia non aveva costituito un fondo di garanzia come in questo caso. Tra l'altro questo fondo è interessante perché copre il capitale all'80%, quindi non è una banalità. Allora Regione Lombardia aveva previsto un contributo per le giovani coppie, qui si parlava di coppie per Regione Lombardia, per quanto riguarda lo Stato questo vincolo non c'è, la norma statale di oggi, e allora si dava un contributo tra i 5.000 e gli 8.000 euro. E allora noi avevamo visto veramente fiorire gli acquisti dell'abitazione principale. In particolare è un dato che l'Istat rileva a livello nazionale, ma anche nel nostro racconto di operatori del CAF, l'elemento della stabilità dei tassi, della stabilità economica comunque conseguente all'entrata dell'Italia nella zona euro, aveva favorito l'acquisto della prima casa, soprattutto da parte delle giovani coppie, evidentemente, perché
0: quindi si nota comunque una stabilità e riduzione negli ultimi anni.
3: Allora nell'ultimo semestre, negli ultimi mesi c'è un incremento proprio anche su Bergamo, stando ai dati di facile.it, che chiaramente verifica i dati statistici anche forniti dall'Ista. È chiaro, io non ho il dato preciso in questo momento, che se penso all'inizio del 2000, in quegli anni 2000 fino alla grande crisi del 2008-2010, in quel periodo, anche favoriti dal fatto che la concessione del mutuo spesso riguardava il totale del valore di acquisto dell'immobile, era stata sicuramente più significativa.
0: Perfetto.
3: Le crisi successive hanno innestato una stretta sulle condizioni e sui vincoli e anche sul capitale dato a mutuo, che per esempio nel caso del mutuo under 36 sostenuto da Consap può consentire anche alla banca di dare il mutuo sul 100% del valore dell'immobile.
0: Grazie. Quindi, Candida Sanzoni, grazie davvero come sempre, grazie, buon lavoro,
3: grazie Paola,
0: alla prossima.
3: Mille.
0: Ed ora parliamo invece di scuola, visto che manca davvero poco l'inizio dell'anno scolastico, e parliamo della formazione professionale che stenta però a decollare, il famoso 4+2.
2: Nel panorama della formazione professionale Bergamo si conferma un nodo di primissimo piano, pur dovendo fare i conti con la denatalità e le incertezze legate alle ultime riforme. Per l'anno scolastico 2026-27 la platea potenziale di ragazzi chiamati ad iscriversi al primo anno delle superiori nella provincia robica si è attestata a 9.938 studenti, meno 13,4% rispetto al decennio precedente. In questo contesto i dati dell'ufficio scolastico regionale registrano per la nuova filiera tecnologico-professionale quadriennale, il cosiddetto 4+2, 109 iscritti negli istituti professionali, di cui 20 in paritarie, e 151 negli istituti tecnici, 14 in paritarie. Numeri che si sommano agli 808 studenti bergamaschi già inseriti nei percorsi scolastici in regime di sussidiarietà, posizionando Bergamo al terzo posto della graduatoria regionale dopo Milano e Brescia. Proprio questa centralità rende Bergamo uno snodo cruciale per misurare l'impatto della riforma. Nata per avvicinare la scuola al mondo del lavoro, collegando 4 anni di superiori ad un biennio negli ITS Academy, la novità stenta però a decollare. Il dossier Attraversamenti di Save the Children evidenzia infatti come un orientamento insufficiente, scelte precoci di vari territoriali rischino di trasformarsi in meccanismi di selezione sociale, pur rimanendo la scuola professionale uno strumento fondamentale per arginare la dispersione e ridurre l'abbandono degli studi. A livello regionale il nuovo modello ha intercettato meno del 2% delle preferenze. Pesano i forti pregiudizi culturali verso questa formazione, considerata ancora una scelta di serie B.
0: 3 giorni di calcio, incontri, memoria ed inclusione da venerdì 11 a domenica 13 settembre al centro sportivo di Valbrembo, appuntamento con l'11° torneo internazionale di calcio La Passione di Iara.
1: Un'iniziativa, La Passione di Iara, che è cresciuta fino a diventare molto più di un torneo giovanile di calcio.
4: I valori della Passione di Iara, l'inclusione, il rispetto, il fair play, la lealtà, sono i valori che sono alla base di questa eccezionale iniziativa di coraggio, di forza d'animo dei genitori di Maura e ovviamente di Fulvio Gambirasi, che da quella immane tragedia hanno tratto la forza per creare questa associazione che si ripropone di aiutare concretamente i ragazzi e le ragazze che hanno una passione da coltivare e che vogliono coltivarla. E l'associazione La Passione di Iara trova nel torneo di Valbrembo l'espressione di tutti i suoi valori.
1: 3 giorni, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, al centro sportivo di Valbrembo. Più di 120 squadre coinvolte in rappresentanza di 8 nazioni, Lituania, Ungheria, Finlandia, Cina, Portogallo, Inghilterra, Italia e Malta, ha ricordato il direttore organizzativo Corrado Cattaneo. Alla fase finale di Valbrembo saranno presenti 36 squadre, tra cui alcune delle più importanti realtà del calcio italiano e internazionale. La manifestazione, unica nel suo genere, ricca di messaggi e valori educativi e formativi per i ragazzi, voluta da Fulvio e Maura, i genitori di Iara Gambirasio, uccisa nel 2010, pone l'attenzione sulle capacità inclusive dello sport, una vera e propria scuola di vita.
4: I valori dello sport e anche della solidarietà e della competizione, però sempre nei limiti delle regole, sono sempre ben accetti e devono essere alla base di ogni torneo, come quello di alla Passione di Iara, che fa di questi valori le vere regole fondanti.
1: Alla presentazione anche un video messaggio di Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana del Calcio. Il mondo del calcio vi è riconoscente, ha detto, rivolgendosi ai genitori di Iara, per il messaggio che volete trasmettere nel suo ricordo. Il nostro obiettivo, ha ricordato Fulvio Gambirasio, è condividere e diffondere la purezza e il valore del calcio tra i ragazzi e le loro famiglie. Una passione è qualcosa per cui siamo disposti a impegnarci, a fare sacrifici, ad affrontare le difficoltà e a continuare anche quando diventa difficile.
2: Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
5: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La situazione meteo cambia questo mercoledì 9 settembre sulla Lombardia. L'avanzamento di un'area di bassa pressione accompagnata da aria più fresca riporterà precipitazioni sparse sul territorio, localmente di moderato forte intensità. Avremo anche un conseguente calo delle temperature. Più nel dettaglio Bergamo, giornata di mercoledì perturbata. Cieli grigi coperti, precipitazioni anche diffuse, localmente forti. Si tratta di temporali associati a grandine, raffiche di vento. Le temperature in sensibile diminuzione anche di 8-10 gradi rispetto alla temperatura attuale. Uno sguardo alla giornata di giovedì, che sarà ancora con nuvolosità prevalente ma fenomeni decisamente più scarsi ed anche deboli. Le temperature resteranno contenute, un po' più in linea con le medie del periodo, leggermente inferiori, attorno ai 22-23 gradi. Uno sguardo ora alla tendenza tra venerdì e il weekend e la nuova settimana. A parte la giornata di venerdì, che vedrà ancora una certa variabilità, poi il tempo tornerà ad essere pressoché asciutto ed assolato, ma con temperature decisamente più in linea con le medie del periodo. Le temperature minime saranno un pochino più contenute, attorno ai 15-16 gradi nella notte al mattino. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Ed ora andiamo a Villa Dalmè, incontriamo la sindaca Valentina Ceruti. Eccola qua, benvenuta, buongiorno.
6: Buongiorno e bentrovati.
2: A lei. Allora, parliamo subito delle opere, degli interventi che in questo autunno si concluderanno, che sono molto importanti tra l'altro.
6: Esatto, perché sul territorio di Villa Dalmè abbiamo due grossissimi cantieri, che sono il bacino di Uniacque con rifacimento dell'intera condotta di Algua e le opere ovviamente della T2 che andrà in esercizio prossimamente, e Villa Dalmè vede due fermate molto importanti tra cui il capolinea. Quindi diciamo in questo autunno vedremo la chiusura di queste due importantissime opere, che da un lato rivedono quello che è un po' tutto la condotta del sistema idrico, quindi lavori molto impattanti. Dall'altro lato il tema della T2 rivedrà un po' tutto il sistema di quella che è la mobilità pubblica, quindi una bella sfida.
2: Senta, l'estate è stata anche l'occasione per fare qualche intervento nel comune?
6: Sì, diciamo che l'estate è sempre un po' l'occasione per sistemare, o meglio fare quelle piccole grandi opere di manutenzione che servono un po' a rendere più usufruibili quelli che sono gli spazi pubblici, cioè per rendere migliori quei luoghi di comunità. Ad esempio in quest'anno ci siamo concentrati soprattutto sui parchi e sul verde, che devo dire che siamo fortunati a Villa Dalmè che ce ne sono parecchi.
2: È stata anche un'estate di iniziative e tante altre ce ne saranno con l'autunno.
6: Esatto, perché poi è bello perché d'estate c'è quel movimento soprattutto nei luoghi pubblici, e tra l'altro volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare i tanti volontari che si adoperano in prima linea e anche dietro le quinte per rendere il nostro paese un po' più vivo. Infatti nell'ultima settimana d'agosto abbiamo anche visto un evento inedito come la festa alle ghiaie, e tra l'altro domenica scorsa, proprio per dare il via a quella che è la programmazione autunnale degli eventi, abbiamo ospitato la festa dello sport, una festa molto simpatica che vede le associazioni sportive in prima linea, e abbiamo avuto anche modo di premiare quei giovani sportivi villesi che hanno conquistato dei bei risultati nazionali e internazionali. Quindi diciamo è stato un bel evento che ha dato anche molta soddisfazione.
2: Vita comunitaria e socialità, il fatto che ci sia per quest'estate, è stato il primo anno, un bar, possiamo dire che ha delle caratteristiche anche di impegno sociale.
6: Esatto, infatti è stata la prima estate del nostro hub sociale al Colle. Si tratta di un immobile comunale che negli anni addietro funzionava prettamente esclusivamente come bar. Con diciamo la sinergia insieme a tre cooperative che sono Impegno Sociale, Lavorare Insieme e Oikos, si è data una destinazione un po' diversa, in cui in quell'immobile il bar è una cosa in più, un'aggiuntiva, però il fine ultimo di quel locale è restituire questo immobile pubblico alla comunità. Infatti all'interno vengono promossi tanti eventi che cercano di stimolare, ricostruire quella relazione di comunità che a tutti noi serve. E quindi anche lì è stata una bella estate, e tra l'altro loro, la responsabile, sono molto energici e sanno organizzare tanti eventi molto diversi che raggruppano sia lo spazio anziani ma anche i piccoli.
0: Ringrazio Valentina Ceruti, sindaca di Villa Dalmè, per essere stata con noi. Un saluto a lei naturalmente e ai suoi cittadini.
6: Grazie e alla prossima.
0: Alla prossima. E noi davvero siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Vi ricordo però i modi per comunicare con noi attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, redazione@bergamotv.it, la nostra pagina Facebook Bergamo TV. Grazie dunque a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna però questa sera in diretta alle 19:30 in studio con Massimo Sonzogni. Buon proseguimento di giornata. Arrivederci.
7: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
10: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
11: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
10: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
11: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Radio Alta.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta. Sono le 13 e un minuto. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, ben trovato a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura una notizia di cronaca, una tragica fatalità è costata la vita ad una donna di 43 anni deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi a Camerata Cornello. Uscita all'alba per raccogliere i funghi, la vittima è scivolata sul fondo reso insidioso dall'umidità, cadendo in un dirupo per una quindicina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8:50, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Bergamo insieme ad un'automedica e un'ambulanza alzata in volo dal capoluogo, l'ambulanza alzata in volo dal capoluogo orobico. Il velivolo è atterrato poco oltre l'abitato del paese lungo via Bruga, ma il personale sanitario ha potuto soltanto purtroppo constatare il decesso della 43enne, reso vano ogni tentativo di rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. E un devastante incendio ha distrutto nella notte un negozio di biciclette a Zogno. Le fiamme, stando ai primi rilievi dei vigili del fuoco, sono divampate attorno alle 2. Pare, ma è da appurare con certezza, possono essere scaturite dalla batteria di un'e-bike. Il rogo ha mandato in fumo tutto quanto al Salvi Bike Store di via Mazzini, nel grosso centro della bassa Valle Brembana. Una realtà molto conosciuta non soltanto dagli appassionati della bicicletta, con alle spalle 85 anni di attività. Ingenti i danni, soltanto il valore delle biciclette, di cui sono rimasti soltanto i telai contorti dalle alte temperature, ammonterebbe a più di 500.000 euro. A questi vanno aggiunti quelli del negozio. Problemi anche all'appartamento al piano superiore, che al momento risulta essere inagibile. Sul posto per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco di Zogno, intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. E ci occupiamo anche degli incidenti sul territorio bergamasco. C'è una buona relativa notizia, che sono calati dal 2000 ad oggi quelli mortali. Tra le arterie viarie orobiche e i sinistri avvenuti fuori dai confini provinciali, che hanno visto coinvolti residenti locali, il bilancio totale ammonta a 2302 vittime dal 2000 a oggi. L'analisi dei dati, come evidenziato dall'Eco di Bergamo, mostra tuttavia un netto costante ridimensionamento della mortalità. Dai 168 decessi registrati a inizio secolo si è passati ai 71 dello scorso anno, segnando un crollo del 57,7%. La curva discendente ha risentito positivamente delle novità normative per la sicurezza stradale, a partire dall'introduzione della patente a punti nel 2003, anno in cui i decessi sono scesi per la prima volta sotto quota 120. Il calo è proseguito fino ai minimi storici del periodo pandemico, legato alle restrizioni alla mobilità. Attualmente l'anno in corso registra 34 vittime, mostrando un andamento più contenuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando a settembre i morti erano già 53. La realtà bergamasca ricalca il panorama nazionale, dove si è passati da oltre 7.000 decessi nel 2000 a meno di 2.900 nell'ultimo anno, pari ad un calo di circa il 59%. Per spingere ulteriormente verso il basso questi dati, il territorio punta sulla prevenzione con corsi di formazione mirati nelle autoscuole dedicati ai futuri automobilisti. E il caro vita pesa naturalmente sulle famiglie, oltre ai dati ufficiali relativi all'inflazione.
2: A luglio l'Istat, per quanto riguarda la bergamasca, ha indicato un'inflazione annua del 2,8%. Con un aumento appena dello 0,3 per gli alimentari. Il carrello della spesa, però, negli ultimi 12 mesi risulta essere più caro di circa il 6%. Un confronto su una ventina di prodotti di largo consumo mostra un incremento dello scontrino da 153,31 a 162,84 euro. I rincari più marcati, attorno al 15%, riguardano carne e pesce, per esempio per orata e tagliata di vitello. Anche la frutta pesa di più nel portafoglio. L'uva ha fatto registrare un più 7%, cresciuti i prezzi dei formaggi, con il gorgonzola dolce a più 4% e quelli dell'acqua minerale, più 2%. In controtendenza la mozzarella di bufala DOP, il cui prezzo è sceso del 2,7%. Sul bilancio familiare pesa pure l'energia. L'agenzia di riferimento, ARERA, ha aumentato del 6,9% il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Per non parlare dei carburanti, con la benzina che rimane mediamente a 2,036 euro al litro e il gasolio a 2,146. La situazione, secondo il presidente di Federconsumatori Bergamo Cristian Perria, favorisce il diffondersi della sfiducia, spingendo anche chi può permettersi, per esempio il ristorante, a ridurre i consumi. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, parla di una nuova stangata autunnale per le famiglie. A incidere saranno anche gli effetti della situazione bellica in Medio Oriente. Il disagio emerge anche dagli sportelli delle associazioni dei consumatori, dove aumentano le richieste di aiuto per i finanziamenti e per le spese difficili da sostenere. Perria chiede interventi concreti e propone detrazioni per il materiale scolastico legate all'ISEE. La misura dovrebbe tutelare anche il ceto medio, spesso escluso dagli attuali sistemi di agevolazione. Secondo Mina Busi, i rincari stanno costringendo le famiglie a continui tagli e rinunce nelle spese quotidiane. Alimentari, bollette, riscaldamento, scuola e salute sono le principali voci sotto pressione. E proprio sulle cure arriva l'allarme più grave. Sempre più persone, denuncia Adiconsum, rinunciano a visite ed esami medici per motivi economici.
1: E si continua comunque ad investire sul mattone, ma non i giovani.
3: La casa si conferma la certezza economica prioritaria per le famiglie bergamasche e le detrazioni fiscali restituiscono risorse importanti al territorio. Secondo i dati del CAF CISL sulle dichiarazioni dei redditi, ben il 67% di chi si rivolge al centro di assistenza fiscale è proprietario dell'abitazione in cui vive. Un'inclinazione al mattone che genera rimborsi consistenti. Sono oltre 11.000 cittadini che hanno inserito nel modello 730 gli interessi del mutuo prima casa, per una spesa complessiva di quasi 14 milioni di euro. Il beneficio finale si traduce in oltre 2,6 milioni di euro restituiti ai contribuenti, principalmente sotto forma di rimborsi in busta paga o sulle pensioni, con un risparmio medio sulle tasse di circa 230 euro a testa. La platea dei mutuatari è rappresentata in maggioranza da uomini, il 55%, e si concentra soprattutto nella fascia centrale della vita. Quasi due terzi dei richiedenti hanno infatti tra i 40 e i 60 anni, l'età della massima stabilità economica. Gli ultra sessantenni costituiscono quasi un quinto del totale, seguiti dalla fascia 30-40 anni. Restano invece del tutto marginali gli under 30, che rappresentano meno dell'1% della platea. Per i pochi giovani con un finanziamento attivo, tuttavia, il peso degli interessi risulta particolarmente alto a causa dell'apertura recente dei contratti. L'importo delle rate varia infine con l'anzianità del debito. Per gli under 60 la spesa media annua per gli interessi si aggira sui 1.250 euro, mentre per gli over 60 la cifra scende a circa 950 euro, rispecchiando finanziamenti vicino all'estinzione. C'è chi ha un peso però più elevato sulle spalle. Un over 60 su 10 raggiunge la spesa di 2.000 euro l'anno per gli interessi sui mutui.
1: Ed ora parliamo invece di scuola, visto che manca davvero poco l'inizio dell'anno scolastico, e parliamo della formazione professionale che stenta però a decollare, il famoso 4+2.
3: Nel panorama della formazione professionale Bergamo si conferma un nodo di primissimo piano, pur dovendo fare i conti con la denatalità e le incertezze legate alle ultime riforme. Per l'anno scolastico 2026-27 la platea potenziale di ragazzi chiamati ad iscriversi al primo anno delle superiori nella provincia robica si è attestata a 9.938 studenti, meno 13,4% rispetto al decennio precedente. In questo contesto i dati dell'ufficio scolastico regionale registrano per la nuova filiera tecnologico-professionale quadriennale, il cosiddetto 4+2, 109 iscritti negli istituti professionali, di cui 20 in paritarie, e 151 negli istituti tecnici, 14 in paritarie. Numeri che si sommano agli 808 studenti bergamaschi già inseriti nei percorsi scolastici in regime di sussidiarietà, posizionando Bergamo al terzo posto della graduatoria regionale dopo Milano e Brescia. Proprio questa centralità rende Bergamo uno snodo cruciale per misurare l'impatto della riforma. Nata per avvicinare la scuola al mondo del lavoro, collegando 4 anni di superiori ad un biennio negli ITS Academy, la novità stenta però a decollare. Il dossier attraversamenti di Save the Children evidenzia infatti come un orientamento insufficiente, scelte precoci di vari territoriali, rischino di trasformarsi in meccanismi di selezione sociale, pur rimanendo la scuola professionale uno strumento fondamentale per arginare la dispersione e ridurre l'abbandono degli studi. A livello regionale il nuovo modello ha intercettato meno del 2% delle preferenze. Pesano i forti pregiudizi culturali verso questa formazione, considerata ancora una scelta di serie B.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
4: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Stavo guardando il giornale, lo devo dire sinceramente, per cui faccio pubblica ammenda, eccolo qua il giornale che avevo sott'occhio, anche perché vorrei subito porre un interrogativo al nostro ospite quotidiano, giornalista, scrittore Gigi Riva. Buongiorno. Non ti chiedo dove sei, va bene? A questo punto evitiamo queste tue collocazioni geografiche. Buongiorno però, sicuramente.
5: Sono come Fregoli o Udinì, appaio e scompaio. Buongiorno a tutti.
4: No, anche perché l'altra sera poi ci siamo sentiti dalle frequenze di Radio Alta. Ed eri dove?
5: A un posto che dal nome ti piace tanto, a San Giuliano, che è un
4: proprio l'hai detto anche in romagnolo, se vogliamo, l'hai detto anche in romagnolo.
5: San Giuliano.
4: San esatto. Giuliano. Gigi, senti un po', Giuntoli ieri ha presentato Che sì, lo dico anche sì, a beneficio degli ascoltatori di Radio sì, Alta, intervista raccolta da Massimiliano Bogni. Il concetto è quello che mi sta facendo riflettere, non lo so cosa ne pensate anche voi, amici da casa. Giuntoli, Cristiano, che ha detto: ci vorrà tempo, ma la strada è quella giusta. Tu sei uno scrittore, Gigi, cerca di interpretare, mi sembra anche facile, concetto.
5: Cioè, è evidente che al di là del risultato, che poteva persino andarci meglio, ma non avremmo meritato assolutamente nulla, è evidente che la squadra è molto molto molto indietro. Noi abbiamo fatto a questo punto 5 partite ufficiali e credo che nessuna di queste la squadra abbia pienamente convinto, soprattutto non ha convinto a Roma, dove per lunghi tratti noi siamo stati sotto un dominio totale dell'avversario. E quindi il tempo che reclama Giuntoli è obbligatorio. Cioè, è una squadra che in questo momento, ho letto una statistica da qualche parte stamattina, per cui siamo la squadra che ha subito più tiri in Serie A di tutte. Questo significa che nonostante la difesa abbia preso solo 3 gol, di cui 2 nel recupero con la Roma, manca un filtro a centrocampo, la fase difensiva non è molto ben registrata, ma non è ben registrata nemmeno la fase offensiva, perché facciamo fatica, abbiamo fatto 2 tiri in porta, quindi speriamo che sia solo questione di tempo e che non sia il fatto che dopo 10 anni che abbiamo giocato in un certo modo con il Gasp ci voglia troppo tempo per arrivare.
4: Allora, la famosa pazienza invocata da Cesare Zapperi, la vogliamo applicare o la teniamo solo come slogan propagandistico?
5: La pazienza la dobbiamo applicare. Il problema non è se avere pazienza, è quanta pazienza. perché il campionato corre, le altre corrono. Giusta. E quindi, cioè, io penso che tutti i tifosi dell'Atalanta hanno capito fin dall'inizio che ci vuole pazienza. Ecco, se dovessi dirti la pazienza è un conto, vedere una squadra totalmente in balia dell'avversario senza abbozzare nulla di buono, se no, se vuoi, in un quarto d'ora della ripresa, insomma, qualche interrogativo su quanta pazienza te lo mette.
4: Indubbiamente. L'intervista che trovate a pagina 48 dell'Eco di Bergamo è veramente molto interessante. Complimenti a Massimiliano Bogni, ma anche a Cristiano Giuntoli per i concetti, ecco, alla quale la regia la sta proponendo. Perché l'occhiello dice, lo leggo sempre a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, dobbiamo ritrovare un'identità chiara e forte. Poi individueremo i nostri obiettivi, per cui in questo momento obiettivi messi nel mirino, come si suol dire, non ci sono. Però sui due acquisti, che sì, è la pietra su cui costruire l'Atalanta. Rowe, il tassello che mancava negli ultimi 30 metri. Insomma, sotto un certo punto di vista le idee appaiono abbastanza chiare, caro Gigi Riva.
5: Sì, no, le idee sono chiare. È vero che Rowe è il giocatore che ci mancava ed è stato un acquisto assolutamente fondamentale. Questa frase, questa investitura di Kessié suona, non forse non nella sua totalità, ma almeno in una parte, in una qualche dubbio che comincia a crescere su Gaetano. Nel senso che purtroppo alla quinta partita ufficiale più il precampionato, il problema è che Gaetano, se qualcuno lo marca stretto, quel gioco non lo riesce a costruire. E credo che questo dubbio, perché ormai l'hanno capito tutti, cioè se tu metti un uomo su colui che dovrebbe essere l'ispiratore della manovra nell'azzurra, questo produce degli effetti nefasti, perché l'azione non parte. Gaetano ha giocato bene soltanto quando qualche allenatore sciagurato, e per fortuna per noi non lo ha marcato.
4: Ecco, quindi, Gaetano che mancherà tra l'altro nella gara di sabato sera contro la sua ex squadra per un'espulsione abbastanza misteriosa, almeno da quanto è stato ricostruito nelle battute molto concitate dell'Olimpico. Lui passava ed è stato individuato dal direttore di gara con molta fantasia come colui che ha espresso alcune considerazioni. Sempre in questa intervista, Gigi, però c'è un concetto che ha tenuto banco in questi giorni, vale a dire: perché l'Atalanta non ha acquistato un difensore? Scorriamo la pagina e con il supporto della regia troviamo la risposta, che mi sembra abbastanza onesta intellettualmente. Cosa ne pensi? Non abbiamo preso un difensore perché Yen sta recuperando e Obric cresce molto bene.
5: Ma guarda, io questa invece è una frase assolutamente condivisibile, nel senso che se difendiamo a 4, che poi significa due centrali, no? E non 3 come eravamo abituati, il numero è sufficiente se consideri che Yen in qualche modo una garanzia e Obric, l'abbiamo visto qualche volta all'opera, è un giovane di belle speranze ed è giusto secondo me creare questo spazio anche per chi cresce. Ecco, guarda, cioè se devi giocare a due in difesa, cioè a due con due centrali, ne hai 5 e credo che siamo molto coperti in ogni caso. Ian a ottobre è lì, dovrebbe già aver recuperato. Devo dire, facendo ammenda su alcune critiche troppo feroci che gli avevo fatto, che da un paio di partite anche Kossounou non sta facendo male. Kossounou per me era, a me piaceva tantissimo. Poi si è un po' perso nei suoi meandri, nelle sue fantasie, nella sua poesia di gioco, per cui magari ti vuol fare un tunnel in area, no? Fa parte del personaggio e fa delle cose qualche volta sciagurate, ma di sicuro, cioè in potenza è un grandissimo giocatore, quindi se riuscisse a mettere a posto l'attenzione, cioè quell'intensità che deve durare 90 minuti o anche 94, 95 esatto, a seconda dei recuperi, lui è fuori classe. Quindi
4: allora,
5: speriamo che metta a posto.
4: Però questa coppia centrale sta facendo discutere Scalvini, Scalvini appunto Kossounou, anche se ha retto l'urto di questo attacco della squadra di tuo figlio Tito, che avrà esultato sicuramente, che penso attualmente sia il massimo che abbiamo in Italia, più anche forse della coppia Thuram Lautaro Martinez, cioè questo gioco di Gasperini non ti lascia spazio, cioè ti strozza addirittura, l'abbiamo visto nel primo tempo e tutto sommato abbiamo retto, ecco.
5: Sì, abbiamo retto, loro hanno fatto una partita secondo me straordinaria e quella cosa che dicevamo anche quando Gasperini allenava a Bergamo, che rispetto alla mole di gioco che avrebbe meritato che facessero 6 o 7 gol addirittura. In realtà di occasioni nitide ne hanno avute poche, perché ripeto, il centrocampo non fa filtro ma la difesa ha retto, e quindi questo è merito anche di Scalvini e di Cossonou. Quanto a mio figlio Tito, fino all'89esimo mi ha insultato via cavo perché sta a Buenos Aires, dicendo ecco l'ingiustizia, bla bla bla eccetera eccetera, chi lo teneva più, e oltretutto però come dargli torto. E poi alla fine ha detto solo, non ha infierito, ha detto solo giustizia è fatta, anche perché continua a dire questo, che un angolino del suo cuore comunque è sempre nell'azzurro.
4: Allora gliel'hai lasciato e mi sembra un aspetto molto importante. Senti Gigi, io mi devo complimentare con la società perché ho letto tanti commenti in merito a questi abbonamenti per la Conference, sì. Cioè prezzi d'altri tempi, 3 partite, grazie anche a Elisa Persico che tempestivamente ci informa, non solo l'Eco di Bergamo naturalmente, Curva Nord Pisani in prelazione 35 euro, cioè per 3 partite. La vendita libera inizierà il giorno 16, il prezzo è di 42 euro. Gli facciamo quasi un applauso virtuale, perché se vuoi avvicinare, se vuoi anche riportare, se vogliamo, certe persone allo stadio, credo che questa sia una politica, ovviamente anche in curva Morosini, non solo in curva Nord Pisani, Partelle, Rinascimento, la stessa cifra. Cioè, signori miei, se non approfittiamo di questa promozione, non so quando uno poi possa o voglia andare allo stadio, caro Gigi. Dobbiamo sottolinearle certe cose assolutamente positive, credo.
5: Assolutamente sì, guarda, se c'è una cosa che mi ha fatto male al cuore è stato la prima volta che ho visto, se non so se ti ricordi, lo stadio dell'Udinese con i cartonati invece dei tifosi.
4: Orribile, orribile.
5: Perché il calcio è quella cosa così popolana e popolare che uno stadio vuoto è una botte senza vino. E quindi il fatto di cercare di riempirlo, attenzione, l'Atalanta soprattutto negli ultimi anni non ha mai avuto il problema di riempire lo stadio, ecco, questo rischio c'era perché evidentemente gli avversari della Conference non sono gli avversari della Champions League e nemmeno dell'Europa League, quindi bene ha fatto la società a prevenire la possibilità di vedere qualche buco, e bene perché si avvicinano dei ragazzi anche con dei prezzi per fortuna popolari, per l'appunto, in questo modo si tramanda la
4: 35 euro, 3 partite di Conference, credo che sia un'offerta imperdibile, non voglio fare il banditore.
5: Quanti di noi sono diventati atalantini per la prima volta che siamo andati allo stadio e abbiamo respirato quell'atmosfera?
4: Sono pienamente d'accordo con te. Tra l'altro c'è questo ritorno di Kessié, che secondo Giuntoli potrebbe essere un ritorno fondamentale, e c'è l'intervista a pagina 49 dell'Eco di Bergamo. Kessié atto 2, 9 anni dopo, qui per lottare su tutto. Ringrazio anche Luca Percassi e il club per averlo riportato a casa. Sono pronto. Ritorniamo, eccola qua, che bella immagine di Kessié. L'aereo chiaramente privato, sono dei privilegiati, lo dobbiamo.
5: Beh, direi di sì.
4: Bravo Gigi, eccolo qua a bordo dell'aereo privato. Però il concetto iniziale lo voglio nuovamente ribadire, che sì, è la pietra su cui costruire l'Atalanta. Ti sembra una giusta definizione?
5: Beh, mi sembra un po'. Sì, allora, che sia un giocatore importante non c'è dubbio, mi sembra una definizione un pochettino larga, nel senso che non dobbiamo, è stato ed è in potenza un grande giocatore, non dimentichiamoci che negli ultimi 3 anni ha giocato in un campionato francamente minore, molto ricco ma francamente minore, e quindi anche dovremo prima valutare il suo stato di forma, credo che ci abbia bisogno anche di qualche allenamento, diciamo così, da campionato di Serie A, ecco. Detto questo, ti ripeto, questa frase a me mi ha molto colpito perché siccome lui è vero che può fare più ruoli a centrocampo, ma soprattutto nel momento in cui manca Gaetano è lui, quindi non dico una sconfessione di Gaetano perché non lo è, ma diciamo che ci siamo attrezzati anche nel caso di sue defezioni o nel caso che anche con l'andare del tempo denunci una inadeguatezza a quel ruolo così centrale nel gioco.
4: Assolutamente.
5: Di
4: il Cagliari che affronteremo ieri ha vinto 1-0 contro il Lecce, Lazio prima in classifica che ha sbancato Udine per 2-1. Tra l'altro sull'Eco di Bergamo c'è questa notizia che mi stava sfuggendo, chiedo scusa. Ieri c'è stata la ripresa, però c'è l'attesa per il giudice sportivo su Gaetano, per cui magari non sarà nemmeno squalificato, hanno capito l'errore che hanno commesso.
5: Sì, perché pare una sostituzione di persona. Quanto alla vittoria del Cagliari di ieri, pensa come siamo ridotti noi tifosi. Cioè, io il Cagliari ha vinto, io ho gioito perché avranno meno fame quando giocano con noi.
4: hai già guardato nel futuro. Saluto Antioco Masala, grande tifoso della formazione cagliaritana, con Davide Favara. Gigi, noi ci sentiamo però domenica sera, non so dove sarai, non te lo voglio chiedere in anticipo, però non puoi mancare a Radio Alta nel tradizionale appuntamento, mi raccomando.
5: Il problema è che davvero non so dove sarò domenica sera.
4: Immaginavo, forse a Venezia, ti do io un anticipo.
5: No, forse a Venezia sicuramente ci sono venerdì e sabato.
4: Ecco, per cui sabato...
5: Anzi, posso fare un po' di propaganda?
4: Certo.
5: Venerdì vado a vedere il film del regista con cui normalmente lavoro, purtroppo non in questo caso, che si chiama Marco Bechis. Il film si chiama Ritorno a Buenos Aires, è in concorso, faccio il tifo per lui, come spero qualcuno per simpatia dopo questo spoiler pubblico e questo annuncio, insomma, magari mi segue.
4: Esatto. Gigi, forza, ciao, Marco. Grazie, Gigi, mi raccomando. Grazie mille a Gigi Riva, grazie alla regia, grazie a voi. Domani saremo con Diego Zanchi, che con qualche indiscrezione vediamo di scoprire qualcosa. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
6: Alta Play.
7: I Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
0: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style. È tempo di grandi classici del rock. It's time of rock classics.
5: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande.
6: It's time of rock classics.
0: Rock Style.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 13 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Alta Play Yesterday, anni 70. Tell me what's up before I get up the floor. Don't bring me down.

0: Yesterday.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
1: È proprio così. Si riparte
2: dalle 7 alle 9
0: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
1: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
2: La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Spot, spot.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta. Radio Alta.
3: Radio Alta.
2: La musica grande.
3: Alta Play.
7: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel

0: Top Play Yesterday.
1: La musica grande degli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
1: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
0: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
1: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: La musica grande.
3: Radio Alta.
0: Radio Alta.
4: Alta Play.
1: Yeyemeich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una notizia di cronaca, una tragica fatalità è costata la vita ad una donna di 43 anni deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi a Camerata Cornello. Uscita all'alba per raccogliere i funghi, la vittima è scivolata sul fondo reso insidioso dall'umidità, cadendo in un dirupo per una quindicina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8:50, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Bergamo insieme ad un'automedica e un'ambulanza alzata in volo dal capoluogo, l'ambulanza alzata in volo dal capoluogo orobico. Il velivolo è atterrato poco oltre l'abitato del paese lungo via Bruga, ma il personale sanitario ha potuto soltanto purtroppo constatare il decesso della 43enne, reso vano ogni tentativo di rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. E un devastante incendio ha distrutto nella notte un negozio di biciclette a Zogno. Le fiamme stanno ai primi rilievi dei vigili del fuoco, sono divampate attorno alle 2. Pare, ma è da appurare con certezza, possono essere scaturite dalla batteria di un'e-bike. Il rogo ha mandato in fumo tutto quanto al Salvi Bike Store di via Mazzini, nel grosso centro della bassa Valle Brembana. Una realtà molto conosciuta non soltanto dagli appassionati della bicicletta, con alle spalle 85 anni di attività. Ingenti i danni, soltanto il valore delle biciclette, di cui sono rimasti soltanto i telai contorti dalle alte temperature, ammonterebbe a più di 500.000 euro. A questi vanno aggiunti quelli del negozio. Problemi anche all'appartamento al piano superiore, che al momento risulta essere inagibile. Sul posto per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco di Zogno, intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT e una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande.
0: Radio Alta. Alta Play Yesterday.

viaggio negli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB, oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Chiesa, in un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone XIV nel videomessaggio, pronunciato in parte in inglese e in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana, dal 7 all'11 settembre. Nel suo discorso il pontefice ha esortato i ragazzi a essere costruttori di ponti tra popoli, culture e religioni e testimoni di pace in un mondo, ha spiegato, afflitto da guerre e conflitti di ogni genere. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Più che una fuga di cervelli, dall'Italia si registra ormai una vera emorragia di forze giovani e preparate. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia. Il dato emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
4: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Franco Rossi, linea allo studio.
3: Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna, in programma alle 17 nella chiesa di Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot. Spot.
2: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Radio Alta, Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Una notizia di cronaca, una tragica fatalità è costata la vita ad una donna di 43 anni deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi a Camerata Cornello. Uscita all'alba per raccogliere i funghi, la vittima è scivolata sul fondo reso insidioso dall'umidità, cadendo in un dirupo per una quindicina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8:50, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Bergamo insieme ad un'automedica e un'ambulanza alzata in volo dal capoluogo, l'ambulanza alzata in volo dal capoluogo orobico. Il velivolo è atterrato poco oltre l'abitato del paese lungo via Bruga, ma il personale sanitario ha potuto soltanto purtroppo constatare il decesso della 43enne, reso vano ogni tentativo di rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. E un devastante incendio ha distrutto nella notte un negozio di biciclette a Zogno. Le fiamme stanno ai primi rilievi dei vigili del fuoco, sono divampate attorno alle 2. Pare, ma è da appurare con certezza, possono essere scaturite dalla batteria di un'e-bike. Il rogo ha mandato in fumo tutto quanto al Salvi Bike Store di via Mazzini, nel grosso centro della bassa Valle Brembana. Una realtà molto conosciuta non soltanto dagli appassionati della bicicletta, con alle spalle 85 anni di attività. Ingenti i danni, soltanto il valore delle biciclette, di cui sono rimasti soltanto i telai contorti dalle alte temperature, ammonterebbe a più di 500.000 euro. A questi vanno aggiunti quelli del negozio. Problemi anche all'appartamento al piano superiore, che al momento risulta essere inagibile. Sul posto per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco di Zogno, intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. E ci occupiamo anche degli incidenti sul territorio bergamasco. C'è una buona relativa notizia, che sono calati dal 2000 ad oggi quelli mortali. Tra le arterie viarie orobiche e i sinistri avvenuti fuori dai confini provinciali, che hanno visto coinvolti residenti locali, il bilancio totale ammonta a 2.302 vittime dal 2000 a oggi. L'analisi dei dati, come evidenziato dall'Eco di Bergamo, mostra tuttavia un netto costante ridimensionamento della mortalità. Dai 168 decessi registrati a inizio secolo si è passati ai 71 dello scorso anno, segnando un crollo del 57,7%. La curva discendente ha risentito positivamente delle novità normative per la sicurezza stradale, a partire dall'introduzione della patente a punti nel 2003, anno in cui i decessi sono scesi per la prima volta sotto quota 120. Il calo è proseguito fino ai minimi storici del periodo pandemico, legato alle restrizioni alla mobilità. Attualmente l'anno in corso registra 34 vittime, mostrando un andamento più contenuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando a settembre i morti erano già 53. La realtà bergamasca ricalca il panorama nazionale, dove si è passati da oltre 7.000 decessi nel 2000 a meno di 2.900 nell'ultimo anno, pari ad un calo di circa il 59%. Per spingere ulteriormente verso il basso questi dati, il territorio punta sulla prevenzione con corsi di formazione mirati nelle autoscuole dedicati ai futuri automobilisti.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
1: È proprio così. Si riparte
2: dalle 7 alle 9
0: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
1: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
3: Spot, spot.
4: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
8: Radio Alta, il radiogiornale.
9: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, il coinvolgimento dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia nei negoziati con la delegazione statunitense guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev potrebbe in realtà complicare il processo negoziale anziché facilitarlo, poiché gli europei stanno facendo tutto il possibile per impedire la fine del conflitto. Lo ha denunciato ancora una volta oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Potrebbe complicare il processo negoziale, ha spiegato Peskov ai giornalisti, perché a differenza degli americani, gli europei stanno effettivamente facendo tutto il possibile per impedire la fine di questa guerra. L'estate sta finendo, non è il ritornello di un celebre tormentone estivo, ma la constatazione di un deciso mutamento delle condizioni meteo che fin da stasera porterà per alcuni giorni sull'Italia piogge e temperature decisamente più basse.
10: Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo. Una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
9: Incidente mortale nel parcheggio di un supermercato in Lunigiana nel primo pomeriggio di oggi, è avvenuto intorno alle 14 all'interno dell'area di sosta della Conad ad Aulla. Vittima un anziano di 89 anni investito da un camion che stava trasportando della merce per rifornire il supermercato. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo investito dall'autocarro. E si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'ASAPS, l'Associazione Amici della Polizia Stradale. E da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Oggi è il giorno più freddo del mondo. Mi scongelo e già sono le 23. Tu che non parli in presenza di altri.

0: riesco troppo e forse troppo spesso. Cuori abbandonati fanno delinquenza.
1: Spot, spot.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
5: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
4: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
5: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
6: Radio Alta. La musica grande.

E adesso ci sono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. È la loro prima collaborazione, un pezzo nato da un'amicizia e dedicato a quegli incontri che quasi per caso diventano importanti. Scritto dalle due artiste e prodotto da Golden Ears, anticipa il nuovo album di Ariete, Tutti tornano a casa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ariete e Angelina Mango, Che bella

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
3: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
2: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7.
3: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto.
4: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento. We'll be right back.

Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
2: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
3: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
2: Scopri di più su lafonteshiatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
4: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta.
0: La musica grande.
4: Alta.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, più

0: Radio Alta.
1: Sono le 17:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Una notizia di cronaca, una tragica fatalità è costata la vita di una donna di 43 anni deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi a Camerata Cornello. Uscita all'alba per raccogliere i funghi, la vittima è scivolata sul fondo reso insidioso dall'umidità, cadendo in un dirupo per una quindicina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8:50, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Bergamo insieme ad un'automedica e un'ambulanza alzata in volo dal capoluogo orobico. Il velivolo è atterrato poco oltre l'abitato del paese lungo via Bruga, ma il personale sanitario ha potuto soltanto purtroppo constatare il decesso della 43enne, reso vano ogni tentativo di rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Un devastante incendio ha distrutto nella notte un negozio di biciclette a Zogno. Le fiamme stanno ai primi rilievi dei vigili del fuoco, sono divampate attorno alle 2. Pare, ma è da appurare con certezza, possono essere scaturite dalla batteria di un'e-bike. Il rogo ha mandato in fumo tutto quanto al Salvi Bike Store di via Mazzini, nel grosso centro della bassa Valle Brembana. Una realtà molto conosciuta non soltanto dagli appassionati della bicicletta, con alle spalle 85 anni di attività. Ingenti i danni, soltanto il valore delle biciclette, di cui sono rimasti soltanto i telai contorti dalle alte temperature, ammonterebbe a più di 500.000 euro. A questi vanno aggiunti quelli del negozio. Problemi anche all'appartamento al piano superiore, che al momento risulta essere inagibile. Sul posto per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco di Zogno, intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. E il caro vita pesa naturalmente sulle famiglie, oltre ai dati ufficiali relativi all'inflazione.
3: A luglio l'Istat, per quanto riguarda la Bergamasca, ha indicato un'inflazione annua del 2,8%, con un aumento appena dello 0,3% per gli alimentari. Il carrello della spesa, però, negli ultimi 12 mesi risulta essere più caro di circa il 6%. Un confronto su una ventina di prodotti di largo consumo mostra un incremento dello scontrino da 153,31 a 162,84 euro. I rincari più marcati, attorno al 15%, riguardano carne e pesce, per esempio perorata e tagliata di vitello. Anche la frutta pesa di più nel portafoglio. L'uva ha fatto registrare un più 7%, cresciuti i prezzi dei formaggi, con il gorgonzola dolce a più 4% e quelli dell'acqua minerale, più 2%. In controtendenza la mozzarella di bufala DOP, il cui prezzo è sceso del 2,7%. Sul bilancio familiare pesa pure l'energia. L'agenzia di riferimento, ARERA, ha aumentato del 6,9% il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Per non parlare dei carburanti, con la benzina che rimane mediamente a 2,036 euro al litro e il gasolio a 2,146. La situazione, secondo il presidente di Federconsumatori Bergamo Cristian Perria, favorisce il diffondersi della sfiducia, spingendo anche chi può permettersi, per esempio il ristorante, a ridurre i consumi. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, parla di una nuova stangata autunnale per le famiglie. A incidere saranno anche gli effetti della situazione bellica in Medio Oriente. Il disagio emerge anche dagli sportelli delle associazioni dei consumatori, dove aumentano le richieste di aiuto per i finanziamenti e per le spese difficili da sostenere. Perria chiede interventi concreti e propone detrazioni per il materiale scolastico legate all'ISEE. La misura dovrebbe tutelare anche il ceto medio, spesso escluso dagli attuali sistemi di agevolazione. Secondo Mina Busi, i rincari stanno costringendo le famiglie a continui tagli e rinunce nelle spese quotidiane. Alimentari, bollette, riscaldamento, scuola e salute sono le principali voci sotto pressione. E proprio sulle cure arriva l'allarme più grave. Sempre più persone, denuncia Adiconsum, rinunciano a visite ed esami medici per motivi economici.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma la Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda. Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80. Sweet dreams are made.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
1: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357-4979. Sabato orario continuato.
2: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
3: Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Stavo guardando il giornale, lo devo dire sinceramente, per cui faccio pubblica ammenda, eccolo qua il giornale che avevo sott'occhio, anche perché vorrei subito porre un interrogativo al nostro ospite quotidiano, giornalista, scrittore Gigi Riva. Buongiorno, non ti chiedo dove sei, va bene? A questo punto evitiamo queste tue collocazioni geografiche. Buongiorno però. Sicuramente.
4: Sono come Fregoli o Udinì, appaio e scompaio. Buongiorno a tutti.
3: No, anche perché l'altra sera poi ci siamo sentiti dalle frequenze di Radio Alta. Ed eri dove?
4: A un posto che dal nome ti piace tanto, a San Giuliano. Che è un
3: proprio l'hai detto anche in romagnolo, se vogliamo. L'hai detto anche in romagnolo.
4: San Giuliano.
3: A San, esatto. Giuliano. Gigi, senti un po'. Giuntoli, ieri ha presentato Che sì. Lo dico anche sì, a beneficio degli ascoltatori di Radio sì, Alta, intervista raccolta da Massimiliano Bogni. Il concetto è quello che mi sta facendo riflettere, non lo so cosa ne pensate anche voi amici da casa. Giuntoli, Cristiano, che ha detto ci vorrà tempo, ma la strada è quella giusta. Ma la strada è quella giusta. Tu sei uno scrittore, Gigi, cerca di interpretare, mi sembra anche facile concetto.
4: Cioè, è evidente che al di là del risultato, che poteva persino andarci meglio, ma non avremmo meritato assolutamente nulla, è evidente che la squadra è molto molto molto indietro. Noi abbiamo fatto a questo punto 5 partite ufficiali e credo che nessuna di queste la squadra abbia pienamente convinto, soprattutto non ha convinto a Roma, dove per lunghi tratti noi siamo stati sotto un dominio totale dell'avversario, e quindi il tempo che reclama Giuntoli è obbligatorio. Cioè, è una squadra che in questo momento ho letto una statistica da qualche parte stamattina per cui siamo la squadra che ha subito più tiri in Serie A di tutte. Questo significa che nonostante la difesa abbia preso solo 3 gol, di cui 2 nel recupero con la Roma, manca un filtro a centrocampo, la fase difensiva non è molto ben registrata, ma non è ben registrata nemmeno la fase offensiva, perché facciamo fatica, abbiamo fatto 2 tiri in porta, quindi speriamo che sia solo questione di tempo e che non sia il fatto che dopo 10 anni che abbiamo giocato in un certo modo con il Gasp ci voglia troppo tempo per arrivare.
3: Allora, la famosa pazienza invocata da Cesare Zapperi la vogliamo applicare o la teniamo solo come slogan propagandistico?
4: No, la pazienza la dobbiamo applicare. Il problema non è se avere pazienza, è quanta pazienza. perché il campionato corre, le altre corrono.
3: Giusta...
4: E quindi, cioè, io penso che tutti i tifosi dell'Atalanta hanno capito fin dall'inizio che ci vuole pazienza. Ecco, se dovessi dirti la pazienza è un conto, vedere una squadra totalmente in balia dell'avversario senza abbozzare nulla di buono, se non, se vuoi, in un quarto d'ora della ripresa, insomma, qualche interrogativo su quanta pazienza te lo mette.
3: Indubbiamente. L'intervista che trovate a pagina 48 dell'Eco di Bergamo è veramente molto interessante. Complimenti a Massimiliano Bogni, ma anche a Cristiano Giuntoli per i concetti, ecco, la quale la regia la sta proponendo.

0: tanto, perché l'occhiello dice, lo leggo sempre a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, dobbiamo ritrovare un'identità chiara e forte, poi individueremo i nostri obiettivi, per cui in questo momento obiettivi messi nel mirino, come si suol dire, non ci sono. Però sui due acquisti, che sì, è la pietra su cui costruire l'Atalanta, Rowe il tassello che mancava negli ultimi 30 metri. Insomma, sotto un certo punto di vista le idee appaiono abbastanza chiare, caro Gigi Riva.
1: Sì. No, le idee sono chiare, è vero che Rowe è il giocatore che ci mancava ed è stato un acquisto assolutamente fondamentale. Questa frase, questa investitura di Kessié suona, non, forse non nella sua totalità, ma almeno in una parte, in una qualche dubbio che comincia a crescere su Gaetano. Nel senso che purtroppo alla quinta partita ufficiale più il precampionato, il problema è che Gaetano, se qualcuno lo marca stretto, quel gioco non lo riesce a costruire, e credo che questo dubbio, perché ormai l'hanno capito tutti, cioè se tu metti un uomo su colui che dovrebbe essere l'ispiratore della manovra nell'azzurra, questo produce degli effetti nefasti, perché l'azione non parte. Gaetano ha giocato bene soltanto quando qualche allenatore sciagurato, e per fortuna per noi non lo ha marcato.
0: Ecco, quindi, Gaetano che mancherà tra l'altro nella gara di sabato sera contro la sua ex squadra per un'espulsione abbastanza misteriosa, almeno da quanto è stato ricostruito nelle battute molto concitate dell'Olimpico. Lui passava ed è stato individuato dal direttore di gara con molta fantasia come colui che ha espresso alcune considerazioni. Sempre in questa intervista, Gigi, però c'è un concetto che ha tenuto banco in questi giorni, vale a dire: perché l'Atalanta non ha acquistato un difensore? Scorriamo la pagina e con il supporto della regia troviamo la risposta, che mi sembra abbastanza onesta intellettualmente. Cosa ne pensi? Non abbiamo preso un difensore perché Yen sta recuperando e Obrić cresce molto bene.
1: Ma guarda, io questa invece è una frase assolutamente condivisibile, nel senso che se difendiamo a 4, che poi significa due centrali, no? E non 3 come eravamo abituati, il numero è sufficiente, se consideri che Yen in qualche modo una garanzia e Obrić l'abbiamo visto qualche volta all'opera, è un giovane di belle speranze ed è giusto secondo me creare questo spazio anche per chi cresce. Ecco, guarda, cioè se devi giocare a due in difesa, cioè a due, con due centrali, ne hai 5 e credo che siamo molto coperti in ogni caso. Ian a ottobre è lì, dovrebbe già aver recuperato. Devo dire, facendo ammenda su alcune critiche troppo feroci che gli avevo fatto, che da un paio di partite anche Kossounou non sta facendo male. Kossounou per me era, a me piaceva tantissimo. Poi si è un po' perso nei suoi meandri, nelle sue fantasie, nella sua poesia di gioco, per cui magari ti vuol fare un tunnel in area, no? Fa parte del personaggio e fa delle cose qualche volta sciagurate, ma di sicuro, cioè in potenza è un grandissimo giocatore, quindi se riuscisse a mettere a posto l'attenzione, cioè quell'intensità che deve durare 90 minuti o anche 94, 95 esatto, a seconda dei recuperi, lui è un fuoriclasse. Quindi
0: allora,
1: speriamo che metta a posto.
0: Però questa coppia centrale sta facendo discutere Scalvini appunto Kossounou, anche se ha retto l'urto di questo attacco della squadra di tuo figlio Tito, che avrà esultato sicuramente, che penso attualmente sia il massimo che abbiamo in Italia, più anche forse della coppia Thuram Lautaro Martinez, cioè questo gioco di Gasperini non ti lascia spazio, cioè ti strozza addirittura, l'abbiamo visto nel primo tempo e tutto sommato abbiamo retto, ecco.
1: Sì, abbiamo retto, loro hanno fatto una partita secondo me straordinaria e quella cosa che dicevamo anche quando Gasperini allenava a Bergamo, che rispetto alla mole di gioco che avrebbe meritato che facessero 6 o 7 gol addirittura. In realtà di occasioni nitide ne hanno avute poche, perché ripeto, il centrocampo non fa filtro ma la difesa ha retto, e quindi questo è merito anche di Scalvini e di Cossonou. Quanto a mio figlio Tito, fino all'89esimo mi ha insultato via cavo perché sta a Buenos Aires, dicendo ecco l'ingiustizia, bla bla bla eccetera eccetera, chi lo teneva più, e oltretutto però come dargli torto, e poi alla fine ha detto solo, non ha infierito, ha detto solo giustizia è fatta, anche perché continua a dire, questo mi, che un angolino del suo cuore comunque sempre nerazzurro.
0: Allora gliel'hai lasciato, e mi sembra un aspetto molto importante. Senti Gigi, io mi devo complimentare con la società perché ho letto tanti commenti in merito a questi abbonamenti per la Conference, sì, cioè prezzi d'altri tempi, 3 partite, grazie anche a Elisa Persico che tempestivamente ci informa, non solo l'Eco di Bergamo naturalmente, Curva Nord Pisani in prelazione 35 euro, cioè per 3 partite. La vendita libera inizierà il giorno 16, il prezzo è di 42 euro. Gli facciamo quasi un applauso virtuale, perché se vuoi avvicinare, se vuoi anche riportare, se vogliamo, certe persone allo stadio, credo che questa sia una politica, ovviamente anche in curva Morosini, non solo in curva Nord Pisani, Partelle, Rinascimento, la stessa cifra, cioè signori miei, se non approfittiamo di questa promozione non so quando uno poi possa o voglia andare allo stadio, caro Gigi. Dobbiamo sottolinearle certe cose assolutamente positive, credo.
1: Assolutamente sì, guarda, se c'è una cosa che mi ha fatto male al cuore è stato la prima volta che ho visto, se non so se ti ricordi, lo stadio dell'Udinese con i cartonati invece dei tifosi.
0: Orribile, orribile.
1: Perché il calcio è quella cosa così popolana e popolare che uno stadio vuoto è una botte senza vino. E quindi il fatto di cercare di riempirlo, attenzione, l'Atalanta soprattutto negli ultimi anni non ha mai avuto il problema di riempire lo stadio, ecco, questo rischio c'era perché evidentemente gli avversari della Conference non sono le avversarie della Champions League e nemmeno dell'Europa League, quindi bene ha fatto la società a prevenire la possibilità di vedere qualche buco, e bene perché si avvicinano dei ragazzi anche con dei prezzi per fortuna popolari, per l'appunto, in questo modo si tramanda anche in questo modo si tramanda.
0: Vabbè, 35 euro, 3 partite di Conference, credo che sia un'offerta imperdibile, non voglio fare il banditore.
1: Quanti di noi sono diventati atalantini per la prima volta che siamo andati allo stadio e abbiamo respirato quell'atmosfera?
0: Sono pienamente d'accordo con te. Tra l'altro c'è questo ritorno di Kessié, che secondo Giuntoli potrebbe essere un ritorno fondamentale, e c'è l'intervista a pagina 49 dell'Eco di Bergamo. Kessié atto 2, 9 anni dopo, qui per lottare su tutto. Ringrazio anche Luca Percassi e il club per averlo riportato a casa. Sono pronto. Ritorniamo, eccola qua, che bella immagine di Kessié. L'aereo chiaramente privato, sono dei privilegiati, lo dobbiamo.
1: Beh, direi di sì.
0: Bravo Gigi, eccolo qua a bordo dell'aereo privato. Però il concetto iniziale lo voglio nuovamente ribadire, che sì, è la pietra su cui costruire l'Atalanta. Ti sembra una giusta definizione?
1: Beh, mi sembra credi? Un po'. Sì, allora, cioè, che sia un giocatore importante non c'è dubbio, mi sembra una definizione un pochettino larga, nel senso che non dobbiamo, è stato ed è in potenza un grande giocatore, non dimentichiamoci che negli ultimi 3 anni ha giocato in un campionato francamente minore, molto ricco ma francamente minore, e quindi anche dovremo prima valutare il suo stato di forma, credo che ci abbia bisogno anche di qualche allenamento, diciamo così, da campionato di Serie A, ecco. Detto questo, ti ripeto, questa frase a me mi ha molto colpito perché siccome lui è vero che può fare più ruoli a centrocampo, ma soprattutto nel momento in cui manca Gaetano è lui, quindi non dico una sconfessione di Gaetano perché non lo è, ma diciamo che ci siamo attrezzati anche nel caso di sue defezioni o nel caso che anche con l'andare del tempo denunci una inadeguatezza a quel ruolo così centrale nel gioco.
0: Assolutamente. Il Cagliari che affronteremo ieri ha vinto 1-0 contro il Lecce, Lazio primo in classifica che ha sbancato Udine per 2-1. Tra l'altro sull'Eco di Bergamo c'è questa notizia che mi stava sfuggendo, chiedo scusa. Ieri c'è stata la ripresa, però c'è l'attesa per il giudice sportivo su Gaetano, per cui magari non sarà nemmeno squalificato, hanno capito l'errore che hanno commesso.
1: Sì, perché pare una sostituzione di persona. Quanto alla vittoria del Cagliari di ieri, pensa come siamo ridotti noi tifosi. Cioè io, il Cagliari ha vinto, io ho gioito perché avranno meno fame quando giocano con noi.
0: hai già guardato nel futuro. Saluto Antioco Masala, grande tifoso della formazione cagliaritana, con Davide Favara. Gigi, noi ci sentiamo però domenica sera, non so dove sarai, non te lo voglio chiedere in anticipo, però non puoi mancare a Radio Alta nel tradizionale appuntamento, mi raccomando.
1: Il problema è che davvero non so dove sarò domenica sera.
0: Immaginavo, forse a Venezia, ti do io un'anticipazione.
1: No, forse a Venezia sicuramente ci sono venerdì e sabato.
0: Ecco, per cui sabato
1: posso fare un po' di propaganda?
0: Certo.
1: Venerdì vado a vedere il film del regista con cui normalmente lavoro, purtroppo non in questo caso, che si chiama Marco Bechis. Il film si chiama Ritorno a Buenos Aires, è in concorso, faccio il tifo per lui, come spero qualcuno per simpatia dopo questo spoiler pubblico e questo annuncio, insomma, magari mi segue.
0: Esatto. Gigi, forza, ciao, Marco. Grazie, Gigi, mi raccomando. Grazie mille a Gigi Riva, grazie alla regia, grazie a voi. Domani saremo con Diego Zanchi, che con qualche indiscrezione vediamo di scoprire qualcosa. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot. Vuoi conoscere meglio te stesso e acquisire nuove competenze nel mondo del benessere?
3: Alla scuola La Fonte ti aspettano percorsi di shiatsu, cranio sacrale, riflessologia plantare e massaggio ayurvedico. Formazione, consapevolezza e crescita personale in un percorso che può offrire nuove opportunità di sviluppo professionale nel campo del benessere.
2: E oltre ai percorsi più consolidati, tanti altri corsi dedicati al benessere della persona. Ti aspettiamo all'Open Day di domenica 27 settembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. L'ingresso è libero e aperto a tutti.
3: Scopri di più su lafonteshatsu.it. Scuola La Fonte, un percorso di conoscenza, consapevolezza e benessere che parte da te.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Radio Alta. La musica grande.

Si balla con Jugel, insieme a Imael Angel e Ultranate, e il nuovo singolo Moving to the Sun. Uscito per Make the Girls Dance Records, il brano porta in pista un mix irresistibile di house e atmosfere latin, impreziosito dalla voce inconfondibile di Ultranate. Per nuovi suoni su Radio Alta, Jugel, Moving to the Sun.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Dal 21 settembre si accende il tuo mattino con Colazione con Radio Alta e Teo Mangione.
0: È proprio così. Si riparte dalle 7 alle 9
2: su Radio Alta e Bergamo TV. Informazione locale, rubriche, energia e gli aggiornamenti in tempo reale delle sentinelle di Radio Alta. La colazione che ti sveglia davvero ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7.
0: 21 settembre dalle 7. Vi aspetto. Radio Alta, la musica grande.

0: Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: La musica grande.
4: Radio Alta.
3: Radio Alta.
5: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Una notizia di cronaca, una tragica fatalità è costata la vita di una donna di 43 anni deceduta nella prima mattinata di oggi nei boschi a Camerata Cornello. Uscita all'alba per raccogliere i funghi, la vittima è scivolata sul fondo reso insidioso dall'umidità, cadendo in un dirupo per una quindicina di metri. L'allarme è scattato attorno alle 8:50, mobilitando immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Rossa di Bergamo insieme ad un'automedica e un'ambulanza alzata in volo dal capoluogo, l'ambulanza alzata in volo dal capoluogo orobico. Il velivolo è atterrato poco oltre l'abitato del paese lungo via Bruga, ma il personale sanitario ha potuto soltanto purtroppo constatare il decesso della 43enne, reso vano ogni tentativo di rianimazione a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. E un devastante incendio ha distrutto nella notte un negozio di biciclette a Zogno. Le fiamme stanno ai primi rilievi dei vigili del fuoco, sono divampate attorno alle 2. Pare, ma è da appurare con certezza, possono essere scaturite dalla batteria di un'e-bike. Il rogo ha mandato in fumo tutto quanto al Salvi Bike Store di via Mazzini, nel grosso centro della bassa Valle Brembana. Una realtà molto conosciuta non soltanto dagli appassionati della bicicletta, con alle spalle 85 anni di attività. Ingenti i danni, soltanto il valore delle biciclette, di cui sono rimasti soltanto i telai contorti dalle alte temperature, ammonterebbe a più di 500.000 euro. A questi vanno aggiunti quelli del negozio. Problemi anche all'appartamento al piano superiore, che al momento risulta essere inagibile. Sul posto per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco di Zogno, intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. E ci occupiamo anche degli incidenti sul territorio bergamasco. C'è una buona relativa notizia, che sono calati dal 2000 ad oggi quelli mortali. Tra le arterie viarie orobiche, i sinistri avvenuti fuori dai confini provinciali che hanno visto coinvolti residenti locali, il bilancio totale ammonta a 2.302 vittime dal 2000 a oggi. L'analisi dei dati, come evidenziato dall'Eco di Bergamo, mostra tuttavia un netto costante ridimensionamento della mortalità. Dai 168 decessi registrati a inizio secolo si è passati ai 71 dello scorso anno, segnando un crollo del 57,7%. La curva discendente ha risentito positivamente delle novità normative per la sicurezza stradale, a partire dall'introduzione della patente a punti nel 2003, anno in cui i decessi sono scesi per la prima volta sotto quota 120. Il calo è proseguito fino ai minimi storici del periodo pandemico, legato alle restrizioni alla mobilità. Attualmente l'anno in corso registra 34 vittime, mostrando un andamento più contenuto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quando a settembre i morti erano già 53. La realtà bergamasca ricalca il panorama nazionale, dove si è passati da oltre 7.000 decessi nel 2000 a meno di 2.900 nell'ultimo anno, pari ad un calo di circa il 59%. Per spingere ulteriormente verso il basso questi dati, il territorio punta sulla prevenzione con corsi di formazione mirati nelle autoscuole dedicati ai futuri automobilisti. E il caro vita pesa naturalmente sulle famiglie, oltre ai dati ufficiali relativi all'inflazione.
7: A luglio l'Istat, per quanto riguarda la bergamasca, ha indicato un'inflazione annua del 2,8%, con un aumento appena dello 0,3% per gli alimentari. Il carrello della spesa, però, negli ultimi 12 mesi risulta essere più caro di circa il 6%. Un confronto su una ventina di prodotti di largo consumo mostra un incremento dello scontrino da 153,31 a 162,84 euro. I rincari più marcati, attorno al 15%, riguardano carne e pesce, per esempio perorata e tagliata di vitello. Anche la frutta pesa di più nel portafoglio. L'uva ha fatto registrare un più 7%, cresciuti i prezzi dei formaggi, con il gorgonzola dolce a più 4% e quelli dell'acqua minerale, più 2%. In controtendenza la mozzarella di bufala DOP, il cui prezzo è sceso del 2,7%. Sul bilancio familiare pesa pure l'energia. L'agenzia di riferimento, ARERA, ha aumentato del 6,9% il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili. Per non parlare dei carburanti, con la benzina che rimane mediamente a 2,036 euro al litro e il gasolio a 2,146. La situazione, secondo il presidente di Federconsumatori Bergamo Cristian Perria, favorisce il diffondersi della sfiducia, spingendo anche chi può permettersi, per esempio il ristorante, a ridurre i consumi. Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo, parla di una nuova stangata autunnale per le famiglie. A incidere saranno anche gli effetti della situazione bellica in Medio Oriente. Il disagio emerge anche dagli sportelli delle associazioni dei consumatori.

0: per motivi economici.
1: E si continua comunque ad investire sul mattone, ma non i giovani.
2: La casa si conferma la certezza economica prioritaria per le famiglie bergamasche e le detrazioni fiscali restituiscono risorse importanti al territorio. Secondo i dati del CAF CISL sulle dichiarazioni dei redditi, ben il 67% di chi si rivolge al centro di assistenza fiscale è proprietario dell'abitazione in cui vive. Un'inclinazione al mattone che genera rimborsi consistenti. Sono oltre 11.000 cittadini che hanno inserito nel modello 730 gli interessi del mutuo prima casa, per una spesa complessiva di quasi 14 milioni di euro. Il beneficio finale si traduce in oltre 2,6 milioni di euro restituiti ai contribuenti, principalmente sotto forma di rimborsi in busta paga o sulle pensioni, con un risparmio medio sulle tasse di circa 230 euro a testa. La platea dei mutuatari è rappresentata in maggioranza da uomini, il 55%, e si concentra soprattutto nella fascia centrale della vita. Quasi due terzi dei richiedenti hanno infatti tra i 40 e i 60 anni, l'età della massima stabilità economica. Gli ultra sessantenni costituiscono quasi un quinto del totale, seguiti dalla fascia 30-40 anni. Restano invece del tutto marginali gli under 30, che rappresentano meno dell'1% della platea. Per i pochi giovani con un finanziamento attivo, tuttavia, il peso degli interessi risulta particolarmente alto a causa dell'apertura recente dei contratti. L'importo delle rate varia infine con l'anzianità del debito. Per gli under 60 la spesa media annua per gli interessi si aggira sui 1.250 euro, mentre per gli over 60 la cifra scende a circa 950 euro, rispecchiando finanziamenti vicino all'estinzione. C'è chi ha un peso però più elevato sulle spalle. Un over 60 su 10 raggiunge la spesa di 2.000 euro l'anno per gli interessi sui mutui.
1: Ed ora parliamo invece di scuola, visto che manca davvero poco l'inizio dell'anno scolastico, e parliamo della formazione professionale che stenta però a decollare, il famoso 4 più 2.
2: Nel panorama della formazione professionale, Bergamo si conferma un nodo di primissimo piano, pur dovendo fare i conti con la denatalità e le incertezze legate alle ultime riforme. Per l'anno scolastico 2026-27 la platea potenziale di ragazzi chiamati ad iscriversi al primo anno delle superiori nella provincia robica si è attestata a 9.938 studenti, meno 13,4% rispetto al decennio precedente. In questo contesto i dati dell'ufficio scolastico regionale registrano per la nuova filiera tecnologico-professionale quadriennale, il cosiddetto 4 più 2, 109 iscritti negli istituti professionali, di cui 20 in paritarie, e 151 negli istituti tecnici, 14 in paritarie. Numeri che si sommano agli 808 studenti bergamaschi già inseriti nei percorsi scolastici in regime di sussidiarietà, posizionando Bergamo al terzo posto della graduatoria regionale dopo Milano e Brescia. Proprio questa centralità rende Bergamo uno snodo cruciale per misurare l'impatto della riforma. Nata per avvicinare la scuola al mondo del lavoro, collegando 4 anni di superiori ad un biennio negli ITS Academy, la novità stenta però a decollare. Il dossier Attraversamenti di Save the Children evidenzia infatti come un orientamento insufficiente, scelte precoci di vari territoriali rischino di trasformarsi in meccanismi di selezione sociale, pur rimanendo la scuola professionale uno strumento fondamentale per arginare la dispersione e ridurre l'abbandono degli studi. A livello regionale il nuovo modello ha intercettato meno del 2% delle preferenze. Pesano i forti pregiudizi culturali verso questa formazione, considerata ancora una scelta di serie B.
1: 3 giorni di calcio, incontri, memoria ed inclusione da venerdì 11 a domenica 13 settembre al centro sportivo di Valbrembo, appuntamento con l'11° torneo internazionale di calcio La Passione di Iara.
0: Un'iniziativa, La Passione di Iara, che è cresciuta fino a diventare molto più di un torneo giovanile di calcio.
3: I valori della Passione di Iara, l'inclusione, il rispetto, il fair play, la lealtà, sono i valori che sono alla base di questa eccezionale iniziativa di coraggio, di forza d'animo dei genitori di Maura e ovviamente di Fulvio Gambiraso, che da quella immane tragedia hanno tratto la forza per creare questa associazione che si ripropone di aiutare concretamente i ragazzi e le ragazze che hanno una passione da coltivare e che vogliono coltivarla. E l'associazione La Passione di Iara trova nel torneo di Valbrembo l'espressione di tutti i suoi valori.
0: 3 giorni, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, al centro sportivo di Valbrembo.

0: di 120 squadre coinvolte in rappresentanza di 8 nazioni: Lituania, Ungheria, Finlandia, Cina, Portogallo, Inghilterra, Italia e Malta, ha ricordato il direttore organizzativo Corrado Cattaneo. Alla fase finale di Valbrembo saranno presenti 36 squadre, tra cui alcune delle più importanti realtà del calcio italiano e internazionale. La manifestazione, unica nel suo genere, ricca di messaggi e valori educativi e formativi per i ragazzi, voluta da Fulvio e Maura, i genitori di Yara Gambirasio, uccisa nel 2010, pone l'attenzione sulle capacità inclusive dello sport, una vera e propria scuola di vita.
1: I valori dello sport e anche della solidarietà e della competizione, però sempre nei limiti delle regole, sono sempre ben accetti e devono essere alla base di ogni torneo, come quello di alla passione di Yara, che fa di questi valori le vere regole fondanti.
0: Alla presentazione anche un video messaggio di Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana del Calcio. Il mondo del calcio vi è riconoscente, ha detto rivolgendosi ai genitori di Yara, per il messaggio che volete trasmettere nel suo ricordo. Il nostro obiettivo, ha ricordato Fulvio Gambirasio, è condividere e diffondere la purezza e il valore del calcio tra i ragazzi e le loro famiglie. Una passione è qualcosa per cui siamo disposti a impegnarci, a fare sacrifici, ad affrontare le difficoltà e a continuare anche quando diventa difficile.
2: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. La situazione meteo cambia questo mercoledì 9 settembre sulla Lombardia. L'avanzamento di un'area di bassa pressione accompagnata d'aria più fresca riporterà precipitazioni sparse sul territorio, localmente di moderato forte intensità. Avremo anche un conseguente calo delle temperature. Più nel dettaglio Bergamo, giornata di mercoledì perturbata. Cieli grigi coperti, precipitazioni anche diffuse, localmente forti. Si tratta di temporali associati a grandine, raffiche di vento e temperature in sensibile diminuzione anche di 8-10 gradi rispetto alla temperatura attuale. Uno sguardo alla giornata di giovedì, che sarà ancora con nuvolosità prevalente ma fenomeni decisamente più scarsi ed anche deboli. Le temperature resteranno contenute, un po' più in linea con le medie del periodo, leggermente inferiori, attorno ai 22-23 gradi. Uno sguardo ora alla tendenza tra venerdì e il weekend e la nuova settimana. A parte la giornata di venerdì, che vedrà ancora una certa variabilità, poi il tempo tornerà ad essere pressoché asciutto ed assolato, ma con temperature decisamente più in linea con le medie del periodo. Le temperature minime saranno un pochino più contenute, attorno ai 15-16 gradi nella notte al mattino. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
8: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: E adesso alziamo il ritmo con le Cat's Eye e Animal. Un pop fresco, energico e decisamente contagioso, tratto dal loro nuovo EP Wild. Il brano porta anche la firma di Ed Sheeran, mentre alla produzione troviamo Omer Fedi e Blake Zlatkin. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cat's Eye

Radio Alta. Sono le 19:59.

grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 20 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta.

Musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 22. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. La musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.